0: chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:08.
2: Meteo.
3: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 2:19.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2 e 35 minuti.
2: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 21 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 3:34.
1: Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:50.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord e col rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione. Hear the clock ticking on the wall.

0: Sono le 6:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: Sono le 6 e 16 minuti.
1: Meteo.
2: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 28 minuti.
6: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 6 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7:02.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova. La sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
5: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco, minaccia nucleare l'Europa e l'emire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele l'accusa al copilota radicalizzato, ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempe. Poi di taglio basso in Val di Susa il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
6: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
5: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalle invece il calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. E c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa, al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del Guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. La legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse, bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata, Tajani Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
7: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato, e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
5: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in

0: o presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul Secolo XIX, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, un problema di tutti gli stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6%, e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950, su 7 quotidiani statunitensi, viene pubblicata, per la prima volta, la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 7:16.
6: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concesse agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo davanti alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono

0: invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45, ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia, il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, dell'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il passo avanti di Maiorino, appuntamento al Corvetto per la sfida delle comunali, una nuova pagina da scrivere verso il voto, l'annuncio del capogruppo PD in regione, considerato tra i favoriti per le primarie del centro-sinistra. Al centro della pagina, come sempre, c'è la fotonotizia, una bella immagine della galleria, il salotto di Milano, la strategia di Palazzo Marini e poi il bilancio dagli affitti, 90 milioni il boom della galleria. Picchiato mentre strappa manifesti della destra, liceo Einstein, i 12 hanno assalito un ventenne. Di spalla la lettera agli anziani a scuola, l'articolo di Giuseppe Gramba, matitaio basso, troviamo un'altra notizia: gli studenti diventano una performance, gli alunni del coreutico protagonisti di una opera immersiva alla Digital Week. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. Sindaco ammucchiata a sinistra, ammucchiata è tra virgolette, primarie affollate. In campo anche Maiorino che smonta. 15 anni di lavoro del PD, cemento, periferie da ripensare, piscine chiuse. Sardone vive su Marte o non si è accorto che governa il suo partito? Si chiede, appunto, è un virgolettato questo, in TV, match con Perego sulla sicurezza. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, la galleria sfonda, 90 milioni di incassi, ora il gemello digitale, manutenzioni programmate con l'intervento intelligenza artificiale. Di spalla poi vandalismi e degrado, la città abbandonata. Andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, l'apertura principale in evidenza questa mattina: rifiuti Brescia, maglia nera, allarme, smaltimenti illeciti ma reati ambientali in calo, il rapporto sulle ecomafie. Ci sono altre notizie importanti: la Campania, rilancio olio, una raccolta con qualità e quantità. E poi al centro della pagina la fotonotizia, altre criticità per la Forra, nuova chiusura dopo l'Epifania, la decisione in seguito al sopralluogo dei tecnici. Di spalla gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo, l'appello aiuti subito alla categoria. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, assunzioni in aumento e l'industria è in recupero, ma la prima causa di cessazione è la scadenza dei contratti a termine, il sistema Bergamo, questo il titolo che appunto mette in evidenza il quotidiano bergamasco. E poi ci sono anche le altre notizie, da abbonate, asse interurbano, fondi per il piano contro le code. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. in alto al mese scopre l'orrore della setta, violenze mascherate da terapie, il virgolettato. L'occhiello, i carabinieri arrestano Bruno Malatesta, 59 anni, e suoi complici, plagiava, derubava e terrorizzava le vittime. Poi il sommario, una psicologa coinvolta nel reclutamento nella rete anche minorenni e persone fragili. Ci sono le testimonianze, anche l'immagine del sedicente Santone, quarzi, cristalli e quadri, gli strumenti appunto del Santone. Poi una casa contro le discriminazioni, nuovi spazi al Tow Housing per la comunità LGBTQ di via Farini. Qui siamo al sicuro. Andiamo in Liguria, Genova, il secolo XIX, l'apertura, salone nautico al via con Meloni, gaffe su Salis lasciata giù dal palco, Bucci c'è, la sindaca no, il centrosinistra, schiaffo a Genova, Confindustria ammette, è stato un errore, c'è l'immagine, Giorgia chiama Silvia, dispiaciuta. E poi di taglio più basso, Gigafactory, il governo lancia a Genova, il sottosegretario Butti ha tutte le carte in regola per la gara europea. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in coma dopo le botte presi e subito liberati, il giovane trevigiano pestato a Barcellona, 6 fermati, 2 minorenni. E poi da Venezia l'evaso, 5 metri di salto e fuga, questo carcere è da chiudere. Andiamo più giù, ci spostiamo in Emilia-Romagna, anzi scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo sull'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, un'altra aggressione omofoba in pieno centro a mezzogiorno, terzo episodio in 2 settimane, un ceffone al volto seguito da minacce di morte, denunciato un italiano di 24 anni, la solidarietà del sindaco e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. C'è l'immagine, la storia, nuovo cinema arlecchino, 1 milione per salvarlo, l'articolo di Emanuela Giampaolo. E poi Fakir, scontro sulla cocaina nel sangue della vittima, troppo poca per morire. Ancora polemica sui propal in aula per celebrare il 7 ottobre. Ci spostiamo in Toscana e il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una coperta, Pistoia, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Ma c'è un'immagine, un quadro, un Caravaggio nel borgo Porto Ercole in chiesa, un quadro dal valore inestimabile. Al centro della pagina, Pescia travolto da un furgone, il decesso in ospedale, Mario Villa, 50 anni, non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Da Firenze il campanile di Giotto oscurato per 5 anni. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, un virgolettato in apertura, ci sarà una strage, paura al liceo, il sommario, intercettato una chat anonima della Maldi, la presida lancia l'allarme, arrivano i metal detector, postale a caccia del responsabile che potrebbe anche essere un esterno, non sono state trovate armi, e questa diciamo è la buona notizia. Poi di taglio più basso, Tor Sapienza, c'è lo che è alle ruspe, il palazzo sarà demolito giovedì. Il Corriere, edizione Roma, l'apertura al centro della pagina, minacce di strage, metal detector a scuola, l'occhiello, sicurezza all'ingresso del liceo Arnaldi a Torbella Monaca, perquisiti gli studenti da poliziotti in borghese, l'operazione era stata tenuta segreta. Il sommario, in alcune chat arrivate alla dirigente scolastica si annunciava una sparatoria, il prefetto ha ordinato il blitz. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, Mattino di Napoli, di spalle le notizie dal territorio, il testo in Gazzetta Ufficiale, sanità, la campagna al test assistenza con 800 prestazioni, nuovi LEA, più spazio a esami in gravidanza, oncologia e radioterapia, esenzioni in aumento. E poi di taglio più basso, il mare, le nuove regole, spiagge e porti, svolta a Napoli, in arrivo il bando concessioni. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente e ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
6: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
5: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'Istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Insoumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
6: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, e quanto riferisce il primo bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
5: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
6: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
5: Infine allo sport, il calcio, la nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia guidata da Zinedine Zidane deve fare a meno dell'infortunato Mbappé ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7:34.
9: News.
11: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau in segno d'amore e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
3: Traffico in rapido aumento, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani, anche se come ogni venerdì a quest'ora non si registrano particolari criticità. A Milano primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. A Bologna possibili rallentamenti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio in ambo i sensi. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, code inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli primi incolonnamenti in A1 a tratti tra l'asse mediano e il bivio per Napoli centro e code a tratti inoltre sull'asse mediano tra Sant'Antimo e l'allacciamento con la 1 verso Acerra.
9: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi in questo venerdì 2 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente i quotidiani sportivi si concentrano sulla sfida di stasera tra Francia e Italia in Nations League, una sfida che richiama anche trascorsi storici, direi, perché alla guida della Francia c'è quel Zinedine Zidane, protagonista, lo ricorderete, nel 2006 ai mondiali della testata Materazzi. Allora, Zizou, ancora tu, il titolo, Nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane, 20 anni dalla testata, Mancini, sono i migliori, ma ce la giochiamo. E poi sul taglio alto il Festival degli Invincibili, quanti eventi a Trento fino a domenica, Cairo lancia le stelle, ricorda il grande Torino, Velasco, la Brignone, parli alle mie ragazze. Di spalla Malagò, martedì il voto, convocata la giunta sul futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio, la battaglia dei pareri. C'è un virgolettato, c'è la D, bianco-nero, Carnevali, il Diz ci manca, ma la Juve voleva Parmisani, piace, volerà Parmisani, piace. Andiamo sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, anche qui un gioco di parole in un termine francese italianizzato, tête à tête, stasera Nations, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere. C'è l'orario, le 20:45, Mancio tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mappe, Mancini al posto di Scalvini e Calafiori per Ruggeri, Kane nel tridente con Pio e Seba Esposito. Il CT sono fortissimi, ma tutto può succedere. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, Malagò a Bodi e il calcio senza pace, sospesi nel voto. Di spalla il gioiello dell'Inter, Chivu spinge, Jones accelera, Curtis è rimasto alla Pinetina ad allenarsi, vuole riscattarsi dopo un avvio poco brillante. Ancora il desiderio di Carnevali, Juve vorrei avere più italiani, la di bianconero non ci basta arrivare quarti, mercato difficile per vincere, serve tempo. Ancora il messaggio ad Amorim, Pulisic pronto a giocare sempre, l'attaccante americano, mi sento bene dopo l'infortunio, spero di trovare più spazio. e poi l'inchiesta di Milano. Rocchi adesso è proprio finita, ieri anche la Procura federale ha disposto l'archiviazione con il sì di Tauser per l'ex designatore. C'è di taglio basso una notizia del Napoli. Napoli novità, Max ha deciso, Allegri prova la difesa 3 con il rilancio di Bouquema, oggi test congiunto con l'Avellino Castelvolturno, l'olandese verso il debutto sul centrodestra. Dela, l'intervallo delle partite va eliminato. Andiamo sul tutto sport, anche qui l'apertura, c'è un'immagine con Zinedine Zidane da un lato, Roberto Mancini dall'altro. Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini, rievocando la storica testata al Materazzi. Zizou, non ho rimorsi, c'è anche un fotogramma che ritrae quanto avvenuto nel 2006, ora guida il fenomeno blu. Quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare cittadino. Vado fiero, però con Marco non ho mai parlato, alla Juve sono diventato un giocatore importante, il Mancio cerca di isolare la nazionale dai veleni di sport e politica, giocheremo per vincere, Sissé colpo under in America al 95esimo. E poi Spalletti si guarda anche Licina, la Juve 12:30 si ritrova da rivale il trequartista prestato alla Cremonese. E Stella in Serie B, test perché gli è cambiato, ma soprattutto chance per giovani e riserve, debutta Netto. E al centro della pagina Toro, non si può più vivacchiare, Selvaggi e i Granata di oggi. Che tristezza. Altre notizie di taglio basso, archiviato tutto per Chinè, Arbitropoli non è mai esistita. Poi Serie B, l'intervista Caramo, Forza Samp, riproviamoci assieme. C'è anche una notizia che arriva dai motori, la Formula 1, domenica il Gran Premio a Sepang, Hamilton e Leclerc fanno scudo a Vasseur. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina l'apertura, Italia prova a divertirti, Nations League a Parigi 20:45 contro la Francia di Zidane. In alto invece, vicino alla testata, Malagò e FGC, il CONI deciderà sul commissario il 6 ottobre, calcio e polemiche. Sul lato il Portogallo nel caos, Ronaldo lascia la nazionale, interviene il Premier, ancora ufficiale Casorocchi, archiviato dalla Procura federale. Di spalla invece la Formula 1, i piloti Ferrari con Vasseur, non è lui il problema. E poi Moto Mondiale, Marc Marquez va a caccia nell'alba del Giappone. Di taglio basso il basket, Eurolega, l'Olimpia va a caccia di conferme nel fortino del Baskonia di Galbiati. Ancora la storia, serata speciale, c'era una volta l'Inter dei record, la rimpatriata a casa di Ernesto Pellegrini, abitudine proseguita dopo la morte del patron. Andiamo anche sul Romanista, capo svolto il titolo, Super Svilar, quasi 2 anni dopo lo sfogo che svegliò la Roma, il portiere si prepara a tornare al Sinigaglia da leader indiscusso, 2 volte miglior portiere della Serie A, simbolo di una squadra che vuole tornare a vincere a Como, dove il successo manca dal 1989. In buone mani, 1001 notte, poi l'articolo di Lorenzo Latini. In alto i tifosi, torniamo a colorar il mondo insieme. Poi Trigoria si ferma Cristante dal campo, problema al ginocchio per il centrocampista. Chiudiamo anche con la pagina dedicata allo sport, la pagina di sport del Messaggero, che apre naturalmente con uno sguardo alla partita di stasera, l'attacco della Francia. Mancini è pronto a giocare a viso aperto contro il Bleu a Parigi, l'Italia non ha paura, confronto con i più forti, ci sarà molto utile anche noi multietnici, seguiamo il trend. Di taglio basso poi nella testa di Zidane c'è sempre Materazzi, rivedo le immagini e non ne vado fiero, e il virgolettato. E con i quotidiani sportivi per il momento è proprio tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
12: Sono le 7:46.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi e allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia e Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Meteo.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Viabilità.
3: Traffico in rapido aumento, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani, anche se come ogni venerdì a quest'ora non si registrano particolari criticità. A Milano primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. A Bologna possibili rallentamenti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio in ambo i sensi. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli primi incolonnamenti in A1 a tratti tra l'asse mediano e il bivio per Napoli centro, e code a tratti inoltre sull'asse mediano tra Sant'Antimo e l'allacciamento con la 1 verso Acerra.
9: La rassegna stampa.
3: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo, e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e l'emire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele, l'accusa al copilota radicalizzato, ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio, e poi di taglio basso in Val di Susa il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
13: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato, il Parlamento ha invece confermato con numeri ampi anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
3: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni. Respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità. Accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina, di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalle invece il Calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, e c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi in Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse, bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata, Tajani Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
14: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato, e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
3: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Al centro della pagina poi il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Boldrini, Fassino, Orfino, Serracchiani, Fini, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul Secolo XIX, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, un problema di tutti gli Stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
15: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
3: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6% e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News. Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente e ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
6: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
5: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'Istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Soumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
6: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, e quanto riferisce il primo bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
5: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ha ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
6: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
5: Infine lo sport, il calcio, la nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia guidata da Zinedine Zidane deve fare a meno dell'infortunato Mbappé ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 8:02.
9: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo davanti alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi e allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia e Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Il corsivo.
17: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
18: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
9: Meteo.
1: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
3: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele l'accusa al copilota radicalizzato, ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro sempre. Poi di taglio basso in Val di Susa il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
13: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
3: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Al centro della pagina Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalla invece il calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, e c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa, al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del Guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione, spread spread a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, gli oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina: senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio zero fondi per famiglie e imprese, Macrosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse e bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata da Gianni Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
14: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
3: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di...
14: Il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
3: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea...

0: amici Boldrini, Fassino, Orfino, Serracchiani, Orfini, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. Ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul Secolo XIX, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, un problema di tutti gli stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6%, e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950, su 7 quotidiani statunitensi, viene pubblicata, per la prima volta, la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 8 e 17 minuti.
6: News.
7: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la richiesta italiana di maggiore flessibilità è ora sul tavolo della Commissione europea. Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate

0: dall'inflazione. Per interventi temporanei mirati contro il caro energia, Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente e ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
1: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
0: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'Istruzione, Edward Jeffrey, ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate, ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Soumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
1: Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, e quanto riferisce il primo bollettino medico diffuso ieri sera dall'ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
0: La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo contro Andrea Sempio. Lo hanno spiegato i legali dei genitori e del fratello della giovane, precisando che la famiglia considera Sempio innocente e non intende avanzare richieste economiche nei suoi confronti. La procura di Pavia, che ha concluso la nuova inchiesta, ha annunciato l'intenzione di chiedere il rinvio a giudizio una volta trascorsi i termini previsti. Resta definitiva la condanna di Alberto Astasi a 16 anni. La nuova indagine non ha ancora modificato quella sentenza. Secondo quanto riferito, non è stata ancora presentata una richiesta di revisione.
1: Oltre metà dell'Europa ha affrontato condizioni di caldo molto intenso durante l'estate appena conclusa. Lo indica il nuovo rapporto di Copernicus del Programma Europeo di Osservazione della Terra diffuso nella notte. Il 52% del continente ha sperimentato livelli di stress termico molto forti o superiori, corrispondenti a temperature percepite di almeno 38 gradi. Le portate estive dei fiumi sono risultate le più basse degli ultimi 30 anni. L'estate 2026 è stata la terza più calda mai registrata in Europa e la più calda nell'area occidentale del continente. Temperature record o vicine record anche nei mari europei.
0: Infine lo sport, il calcio. La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il corsivo, a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Astasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
4: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Traffico in rapido aumento, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani, anche se come ogni venerdì a quest'ora non si registrano particolari criticità. A Milano primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Solite code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese. A Bologna possibili rallentamenti in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio in ambo i sensi. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova da raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, code inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli primi incolonnamenti in A1 a tratti tra l'asse mediano e il bivio per Napoli centro e code a tratti inoltre sull'asse mediano tra Sant'Antimo e l'allacciamento con l'A1 verso Acerra.
2: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dell'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il passo avanti di Maiorino, appuntamento al Corvetto per la sfida delle comunali, una nuova pagina da scrivere verso il voto, l'annuncio del capogruppo PD in regione considerato tra i favoriti per le primarie del centro-sinistra. Al centro della pagina, come sempre, c'è la fotonotizia, una bella immagine della galleria, il salotto di Milano, la strategia di Palazzo Marini e poi il bilancio dagli affitti, 90 milioni, il boom della galleria. Picchiato mentre strappa manifesti della destra, liceo Einstein, in 12 hanno assalito un ventenne. Di spalla la lettera agli anziani a scuola, l'articolo di Giuseppe Gramba, matitaio basso, troviamo un'altra notizia, gli studenti diventano una performance, gli alunni del coreutico protagonisti di una opera immersiva alla Digital Week. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. Sindaco ammucchiata a sinistra, ammucchiata è tra virgolette, primarie affollate, in campo anche Maiorino che smonta. 15 anni di lavoro del PD, cemento, periferie da ripensare, piscine chiuse. Sardone vive su Marte o non si è accorto che governa il suo partito, si chiede appunto, è un virgolettato questo, in TV match con Perego sulla sicurezza. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, la galleria sfonda, 90 milioni di incassi, ora il gemello digitale, manutenzioni, programmi. programmate con l'intelligenza artificiale. Di spalla poi vandalismi e degrado, la città abbandonata. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, al centro della pagina, l'apertura principale in evidenza questa mattina: rifiuti Brescia, maglia nera, allarme smaltimenti illeciti, ma reati ambientali in calo. Il rapporto sulle ecomafie, ci sono altre notizie importanti: la Campania, rilancio olio, una raccolta con qualità e quantità. E poi al centro della pagina la fotonotizia, altre criticità per la Forra. Nuova chiusura dopo l'Epifania, la decisione in seguito al sopralluogo dei tecnici. Di spalla gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo, l'appello aiuti subito alla categoria. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, assunzioni in aumento e l'industria è in recupero, ma la prima causa di cessazione, la scadenza dei contratti a termine, il sistema Bergamo, questo il titolo che appunto mette in evidenza il quotidiano bergamasco. E poi ci sono anche le altre notizie da abbonate, asse interurbano, fondi per il piano contro le code. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. In alto al mese scopre l'orrore della setta, violenze mascherate da terapie, il virgolettato, l'occhiello, i carabinieri arrestano Bruno Malatesta, 59 anni, e suoi complici, plagiava, derubava e terrorizzava le vittime. Poi il sommario, una psicologa coinvolta nel reclutamento nella rete anche minorenni e persone fragili. Ci sono le testimonianze, anche l'immagine del sedicente Santone, quarzi, cristalli e quadri, gli strumenti appunto del Santone. E poi una casa contro le discriminazioni, nuovi spazi al Tow Housing per la comunità LGBTQ di via Farini, qui siamo al sicuro. Andiamo in Liguria, Genova, il secolo XIX, l'apertura, salone nautico al via con Meloni, gaffa su Salis lasciata giù dal palco, Bucci c'è, la sindaca no, il centrosinistra, schiaffo a Genova, Confindustria ammette, è stato un errore, c'è l'immagine, Giorgia chiama Silvia, dispiaciuta. E poi di taglio più basso, Gigafactory, il governo lancia a Genova, il sottosegretario Butti ha tutte le carte in regola per la gara europea. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in coma dopo le botte presi e subito liberati, il giovane trevigiano pestato a Barcellona, 6 fermati, 2 minorenni. E poi da Venezia l'evaso, 5 metri di salto e fuga, questo carcere è da chiudere. Andiamo più giù, ci spostiamo in Emilia Romagna, anzi scendiamo in Emilia Romagna, andiamo sull'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, un'altra aggressione omofoba in pieno centro a mezzogiorno, terzo episodio in 2 settimane, un ceffone al volto seguito da minacce di morte, denunciato un italiano di 24 anni, la solidarietà del sindaco e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. C'è l'immagine, la storia, nuovo cinema Arlecchino, 1 milione per salvarlo, l'articolo di Emanuela Giampaolo. E poi Fakir, scontro sulla cocaina nel sangue della vittima, troppo poca per morire. Ancora polemica sui propalli in aula per celebrare il 7 ottobre. Ci spostiamo in Toscana e il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato Firenze, l'apertura, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una coperta. Pistoia, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Ma c'è un'immagine, un quadro, un Caravaggio nel borgo Porto Ercole in chiesa, un quadro dal valore inestimabile. Al centro della pagina, Pesce travolto da un furgone, il decesso in ospedale, Mario Villa 50 anni non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Da Firenze il campanile di Giotto oscurato per 5 anni. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, un virgolettato in apertura, ci sarà una strage, paura al liceo, il sommario, intercettato una chat anonima della Maldi, la presida lancia l'allarme, arriva i metal detector, postale a caccia del responsabile che potrebbe anche essere un esterno, non sono state trovate armi, e questa diciamo è la buona notizia. E poi di taglio più basso, Tor Sapienza, c'è l'ok alle ruspe, il palazzo sarà demolito giovedì. Il Corriere, edizione Roma, l'apertura al centro della pagina, minacce di strage, metal detector a scuola, l'occhiello, sicurezza all'ingresso del liceo Arnaldi a Tor Bella Monaca, perquisiti gli studenti da poliziotti in borghese, l'operazione era stata tenuta segreta. Il sommario: in alcune chat arrivate alla dirigente scolastica si annunciava una sparatoria, il prefetto ha ordinato il blitz. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, Mattino di Napoli, di spalle le notizie dal territorio, il testo in Gazzetta Ufficiale, sanità, la campagna al test assistenza con 800 prestazioni, nuovi LEA, più spazio a esami in gravidanza, oncologia, radioterapia, esenzioni in aumento, e poi di taglio più basso il mare, le nuove regole, spiagge e porti, svolta a Napoli, in arrivo il bando concessioni. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
6: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 8 e 34 minuti.
2: News.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
13: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
12: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
14: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
15: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
14: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
16: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
14: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
12: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo. a cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
17: Meteo.
4: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
17: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi in questo venerdì 2 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente i quotidiani sportivi si concentrano sulla sfida di stasera tra Francia e Italia in Nations League, una sfida che richiama anche trascorsi storici, direi, perché alla guida della Francia c'è quel Zinedine Zidane, protagonista, lo ricorderete, nel 2006 ai mondiali della testata Materazzi. Allora, Zizou, ancora tu, il titolo, Nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane, 20 anni dalla testata, Mancini, sono i migliori, ma ce la giochiamo. E poi sul taglio alto il Festival degli Invincibili, quanti eventi a Trento fino a domenica, Cairo lancia le stelle, ricorda il grande Torino, Velasco, Labrignone, parli alle mie ragazze. Di spalla Malagò, martedì il voto, convocata la giunta sul futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio, la battaglia dei pareri. C'è un virgolettato, c'è la D, bianco-nero, Carnevali, il Diz ci manca, ma la Juve voleva, Parmisani piace, volerà, Parmisani piace. Andiamo sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, anche qui un gioco di parole in un termine francese italianizzato, tête à tête, stasera Nations, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere, c'è l'orario, le 20:45, Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mappe, Mancini al posto di Scalvini e Calafiori per Ruggeri, Kane nel tridente con Pio e Seba Esposito, il CT sono fortissimi, ma tutto può succedere. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, Malagoa, Bodi e il calcio senza pace, sospesi nel voto. Di spalla il gioiello dell'Inter, Chivu spinge, Jones accelera, Curtis è rimasto alla Pinetina ad allenarsi, vuole riscattarsi dopo un avvio poco brillante. Ancora il desiderio di Carnevali, Juve vorrei avere più italiani, la D bianconero non ci basta arrivare quarti, mercato difficile per vincere, serve tempo. Ancora il messaggio ad Amorim, Pulisic pronto a giocare sempre, l'attaccante americano, mi sento bene dopo l'infortunio, spero di trovare più spazio. E poi l'inchiesta di Milano, Rocchi adesso è proprio finita, ieri anche la procura federale ha disposto l'archiviazione con il sì di Tauser per l'ex designatore. C'è di taglio basso una notizia del Napoli, novità, Max ha deciso, Allegri prova la difesa 3 con il rilancio di Bouquema, oggi test congiunto con l'Avellino a Castelvolturno, l'olandese verso il debutto sul centrodestra, Dela l'intervallo delle partite va eliminato. Andiamo sul tutto sport, anche qui l'apertura, c'è un'immagine con Zinedine Zidane da un lato, Roberto Mancini dall'altro, Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini rievocando la storica testata a Materazzi, Zizou non ho rimorsi, c'è anche un fotogramma che ritrae quanto avvenuto nel 2006, ora guida il fenomeno blu, quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare cittadino. Vado fiero, però con Marco non ho mai parlato, alla Juve sono diventato un giocatore importante, il Mancio cerca di isolare la nazionale dai veleni di sport e politica, giocheremo per vincere, sì se colpo under in America al 95esimo. E poi Spalletti si guarda anche Licina, la Juve 12:30 si ritrova da rivale il trequartista prestato alla Cremonese e Stella in Serie B, test perché li è cambiato, ma soprattutto chance per giovani e riserve, debutta Netto. E al centro della pagina Toro non si può più vivacchiare, Selvaggi e i Granata di oggi. Che tristezza. Altre notizie di taglio basso, archiviato tutto per Chinè, Arbitropoli non è mai esistita. Poi Serie B, l'intervista Caramo, forza Samp, riproviamoci assieme. C'è anche una notizia che arriva dai motori, la Formula 1, domenica il Gran Premio a Sepang, Hamilton e Leclerc fanno scudo a Vasseur. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina l'apertura, Italia prova a divertirti, Nations League a Parigi 20:45 contro la Francia di Zidane. In alto invece vicino alla testata Malagò e FGC, il CONI deciderà sul commissario il 6 ottobre, calcio e polemiche. Sul lato il Portogallo nel caos, Ronaldo lascia la nazionale, interviene il Premier, ancora ufficiale Casorocchi archiviato dalla procura federale. Di spalla invece la Formula 1, i piloti Ferrari con Vasseur, non è lui il problema. E poi Moto Mondiale, Marc Marquez va a caccia nell'alba del Giappone. Di taglio basso il basket, Eurolega, l'Olimpia va a caccia di conferme nel fortino del Baskonia di Galbiati. Ancora la storia, serata speciale, c'era una volta l'Inter dei record, la rimpatriata a casa di Ernesto Pellegrini, abitudine proseguita dopo la morte del patron. Andiamo anche sul Romanista, capo svolto il titolo, Super Svilar, quasi 2 anni dopo lo sfogo che svegliò la Roma, il portiere si prepara a tornare al Sinigaglia da leader indiscusso, 2 volte miglior portiere della Serie A, simbolo di una squadra che vuole tornare a vincere a Como, dove il successo manca dal 1989. In buone mani, 1001 notte, poi l'articolo di Lorenzo Latini. In alto i tifosi, torniamo a colorar il mondo insieme. Poi Trigoria si ferma Cristante dal campo, problema al ginocchio per il centrocampista. Chiudiamo anche con la pagina dedicata allo sport, la pagina di sport del Messaggero, che apre naturalmente con uno sguardo alla partita di stasera, l'attacco della Francia, Mancini è pronto a giocare a viso aperto contro il Bleu a Parigi, l'Italia non ha paura, confronto con i più forti, ci sarà molto utile anche noi multietnici, seguiamo il trend. Di taglio basso poi nella testa di Zidane c'è sempre Materazzi, rivedo le immagini e non ne vado fiero, è il virgolettato. E con i quotidiani sportivi per il momento è proprio tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
17: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
11: Sono le 8. E 49 minuti.
17: Il corsivo.
2: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
3: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
5: Traffico in ulteriore aumento attorno a Milano, con diffusi rallentamenti adesso e code a tratti, in particolare sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano code per il traffico anche sulla Paulese, da Peschiera Borromeo a San Donato, e sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro. A Bergamo circa 3 km di code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Qualche difficoltà anche a Brescia, con code in tangenziale ovest da Via del Serpente a Via Milano verso il centro, in sud all'altezza di Roncadelle verso San Polo. A Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est, e in A13 da Padova zona industriale verso la 4. In Toscana solite code in A11 in uscita a Firenze e Peretola a causa del traffico sulla viabilità urbana. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Cassia a Casteljubileo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Verso Napoli code in A1 dal centro direzionale il bivio per Napoli Centro, e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. In Sicilia traffico particolarmente sostenuto a nord di Catania, con code anche in tangenziale da Paesi Etnei a Mistrebianco verso l'aeroporto.
2: La rassegna stampa.
5: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi. Ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia, e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo, e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele l'accusa al copilota radicalizzato: ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro sempre. Poi di taglio basso in Val di Susa il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
19: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
5: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni: il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica: Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia: le proteste proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalle invece il Calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, e c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La Proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del Tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina, senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse e bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata, Tajani Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
20: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
5: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Al centro della pagina poi il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Boldrini, Fassino, Orfino, Serracchiani, Fini, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. Ecco i dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul Secolo XIX, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, un problema di tutti gli stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
21: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
5: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6% e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
0: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
0: Il corsivo.
2: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
0: Meteo.
4: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: La rassegna stampa.
5: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele l'accusa al copilota: radicalizzato, ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempe. Poi di taglio basso in Val di Susa il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
19: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
5: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalle invece il Calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, e c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa, al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del Guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta. Tassi, debito, borse e bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata da Gianni Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
20: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
5: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Al centro della pagina poi il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Boldrini, Fassino, Orfino, Serracchiani, Fini, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, dare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche.

0: nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6% e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 9 e 17 minuti.
5: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
1: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia.

0: per le imprese, quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Il Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno. Per l'adesione in forma ridotta del settore, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi nel Belgio francofono dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
1: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della Procura questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma Garofano esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: La rassegna stampa.
8: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dell'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il passo avanti di Maiorino, appuntamento al Corvetto per la sfida delle comunali, una nuova pagina da scrivere verso il voto, l'annuncio del capogruppo PD in regione considerato tra i favoriti per le primarie del centro-sinistra. Al centro della pagina, come sempre, c'è la fotonotizia, una bella immagine della galleria, il salotto di Milano, la strategia di Palazzo Marino e poi il bilancio dagli affitti, 90 milioni il boom della galleria. Picchiato mentre strappa manifesti della destra, liceo Einstein, i 12 hanno assalito un ventenne. Di spalla la lettera agli anziani a scuola, l'articolo di Giuseppe Gramba, matitaio basso, troviamo un'altra notizia: gli studenti diventano una performance, gli alunni del coreutico protagonisti di una opera immersiva alla Digital Week. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. Sindaco ammucchiata a sinistra, ammucchiata è tra virgolette, primarie affollate. In campo anche Maiorino che smonta. 15 anni di lavoro del PD, cemento, periferie da ripensare, piscine chiuse. Sardone vive su Marte o non si è accorto che governa il suo partito? Si chiede, appunto, è un virgolettato questo, in TV, match con Perego sulla sicurezza. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, la galleria sfonda, 90 milioni di incassi, ora il gemello digitale, manutenzioni programmate con l'intervento intelligenza artificiale. Di spalla poi vandalismi e degrado, la città abbandonata. Andiamo a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, l'apertura principale in evidenza questa mattina: rifiuti Brescia, maglia nera, allarme smaltimenti illeciti ma reati ambientali in calo, il rapporto sulle ecomafie. Ci sono altre notizie importanti: la Campania, rilancio olio, una raccolta con qualità e quantità. E poi al centro della pagina la fotonotizia, altre criticità per la Forra, nuova chiusura dopo l'Epifania, la decisione in seguito al sopralluogo dei tecnici. Di spalla gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo, l'appello aiuti subito alla categoria. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, assunzioni in aumento e l'industria è in recupero, ma la prima causa di cessazione, la scadenza dei contratti a termine, il sistema Bergamo, questo il titolo che appunto mette in evidenza il quotidiano bergamasco. E poi ci sono anche le altre notizie, da abbonate, asse interurbano, fondi per il piano contro le code. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. In alto al mese scopre l'orrore della setta, violenze mascherate da terapie, il virgolettato, l'occhiello, i carabinieri arrestano Bruno Malatesta, 59 anni, e suoi complici, plagiava, derubava e terrorizzava le vittime. Poi il sommario, una psicologa coinvolta nel reclutamento, nella rete anche minorenni e persone fragili. Ci sono le testimonianze, anche l'immagine del sedicente Santone, quarzi, cristalli e quadri, gli strumenti appunto del Santone, e poi una casa contro le discriminazioni, nuovi spazi al Tow Housing per la comunità LGBTQ di via Farini, qui siamo al sicuro. Andiamo in Liguria, Genova, il secolo XIX, l'apertura, salone nautico al via con Meloni, gaff su Salis lasciata giù dal palco, Bucci c'è, la sindaca no, il centrosinistra, schiaffo a Genova, Confindustria ammette, è stato un errore, c'è l'immagine, Giorgia chiama Silvia, dispiaciuta. E poi di taglio più basso, Gigafactory, il governo lancia a Genova, il sottosegretario Butti ha tutte le carte in regola per la gara europea. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in coma dopo le botte presi e subito liberati, il giovane trevigiano pestato a Barcellona, 6 fermati, 2 minorenni. E poi da Venezia l'evaso, 5 metri di salto e fuga, questo carcere è da chiudere. Andiamo più giù, ci spostiamo in Emilia Romagna, anzi scendiamo in Emilia Romagna, andiamo sull'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, un'altra aggressione omofoba in pieno centro a mezzogiorno, terzo episodio in 2 settimane, ceffone al volto seguito da minacce di morte, denunciato un italiano di 24 anni, la solidarietà del sindaco e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. C'è l'immagine, la storia, nuovo cinema Arlecchino, 1 milione per salvarlo, l'articolo di Emanuela Giampaolo, e poi Fakir, scontro sulla cocaina nel sangue della vittima, troppo poca per morire. Ancora polemica sui propalli in aula per celebrare il 7 ottobre. Ci spostiamo in Toscana e il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini Prato Firenze, l'apertura, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una coperta, Pistoia, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Ma c'è un'immagine, un quadro, un Caravaggio nel borgo Porto Ercole in chiesa, un quadro dal valore inestimabile. Al centro della pagina, Pescia travolto da un furgone, il decesso in ospedale, Mario Villa 50 anni non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Da Firenze il campanile di Giotto oscurato per 5 anni. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, un virgolettato in apertura, ci sarà una strage, paura al liceo, il sommario intercettato, una chat anonima della Maldi, la preside lancia l'allarme, arriva i metal detector, postale a caccia del responsabile che potrebbe anche essere un esterno, non sono state trovate armi, e questa diciamo è la buona notizia. E poi di taglio più basso, Tor Sapienza, c'è lo che è alle ruspe, il palazzo sarà demolito giovedì. Il Corriere, edizione Roma, l'apertura al centro della pagina, minacce di strage, metal detector a scuola, l'occhiello, sicurezza all'ingresso del liceo Arnaldi a Tor Bella Monaca, perquisiti gli studenti da poliziotti in borghese, l'operazione era stata tenuta segreta. Il sommario, in alcune chat arrivate alla dirigente scolastica si annunciava una sparatoria, il prefetto ha ordinato il blitz. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, Mattino di Napoli, di spalle le notizie dal territorio, il testo in Gazzetta Ufficiale, sanità, la campagna al test assistenza con 800 prestazioni, nuovi LEA, più spazio a esami in gravidanza, oncologia, radioterapia, esenzioni in aumento. E poi di taglio più basso, il mare, le nuove regole, spiagge e porti, svolta a Napoli, in arrivo il bando concessioni. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: GR News.
10: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 9:35.
13: News.
15: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2.000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Pen di alimentare le proteste.
16: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto da Zurigo, invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
15: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del Salone.
16: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
15: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
16: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Il corsivo.
17: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
18: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
13: Meteo.
6: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: La rassegna stampa.
8: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi in questo venerdì 2 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente i quotidiani sportivi si concentrano sulla sfida di stasera tra Francia e Italia in Nations League, una sfida che richiama anche trascorsi storici, direi, perché alla guida della Francia c'è quel Zinedine Zidane, protagonista, lo ricorderete, nel 2006 ai mondiali della testata Materazzi. Allora, Zizou, ancora tu, il titolo, Nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane, 20 anni dalla testata, Mancini, sono i migliori, ma ce la giochiamo. E poi sul taglio alto, il Festival degli Invincibili, quanti eventi a Trento fino a domenica, Cairo lancia le stelle, ricorda il grande Torino, Velasco, Labrignone, parli alle mie ragazze. Di spalla Malagò, martedì il voto, convocata la giunta sul futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio, la battaglia dei pareri. C'è un virgolettato, c'è la D, bianco-nero, Carnevali, il Diz ci manca, ma la Juve voleva Parmisani, piace, volerà Parmisani, piace. Andiamo sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, anche qui un gioco di parole, un termine francese italianizzato, tête à tête, stasera Nations, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere, c'è l'orario, le 20:45, Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mappé, Mancini al posto di Scalvini e Calafiori per Ruggeri, che in nel tridente con Pio e Seba Esposito, il CT sono fortissimi, ma tutto può succedere. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, Malagò a Bodi e il calcio senza pace, sospesi nel voto. Di spalla il gioiello dell'Inter, Chivu spinge, Jones accelera, Curtis è rimasto alla Pinetina ad allenarsi, vuole riscattarsi dopo un avvio poco brillante. Ancora il desiderio di Carnevali, Juve vorrei avere più italiani, la di bianconero non ci basta arrivare quarti, mercato difficile per vincere, serve tempo. Ancora il messaggio ad Amorim, Pulisic pronto a giocare sempre, l'attaccante americano, mi sento bene dopo l'infortunio, spero di trovare più spazio. E poi l'inchiesta di Milano, Rocchi adesso è proprio finita, ieri anche la procura federale ha disposto l'archiviazione con il sì di Tauser per l'ex designatore. C'è di taglio basso una notizia del Napoli, novità, Max ha deciso, Allegri prova la difesa 3 con il rilancio di Bouquema, oggi test congiunto con l'Avellino a Castelvolturno, l'olandese verso il debutto sul centrodestra, Dela, l'intervallo delle partite va eliminato. Andiamo sul tutto sport, anche qui l'apertura, c'è un'immagine con Zinedine Zidane da un lato, Roberto Mancini dall'altro, Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini rievocando la storica testata a Materazzi, Zizou non ho rimorsi, c'è anche un fotogramma che ritrae quanto avvenuto del 2006, ora guida il fenomeno blu, quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare cittadino. Vado fiero, però con Marco non ho mai parlato, alla Juve sono diventato un giocatore importante, il Mancio cerca di isolare la nazionale dai veleni di sport e politica, giocheremo per vincere, Sissé colpo under in America al 95esimo. E poi Spalletti si guarda anche Licina, la Juve 12:30 si ritrova da rivale il trequartista prestato alla Cremonese e Stella in Serie B, test per Kelly e Cambiasso, ma soprattutto chance per giovani e riserve, debutta Netto, e al centro della pagina Toro non si può più vivacchiare, Selvaggi e i Granata di oggi, che tristezza. Altre notizie di taglio basso, archiviato tutto per Chinè, Arbitropoli non è mai esistita, poi Serie B, l'intervista Caramo, forza Samp, riproviamoci assieme. C'è anche una notizia che arriva dai motori, la Formula 1, domenica il Gran Premio a Sepang, Hamilton e Leclerc fanno scudo a Vasseur. Il QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina, apertura, Italia, prova a divertirti, Nations League a Parigi pomeriggi 20:45 contro la Francia di Zidane. In alto invece, vicino alla testata Malagò e FGC, il CONI deciderà sul commissario il 6 ottobre, calcio e polemiche. Sul lato il Portogallo nel caos, Ronaldo lascia la nazionale, interviene il Premier, ancora ufficiale Casorocchi archiviato dalla Procura federale. Di spalla invece la Formula 1, i piloti Ferrari con Vasseur, non è lui il problema. E poi Moto Mondiale, Marc Marquez va a caccia nell'alba del Giappone. Di taglio basso il basket, Eurolega, l'Olimpia va a caccia di conferme nel fortino del Baskonia di Galbiati. Ancora la storia, serata speciale, c'era una volta l'Inter dei record, la rimpatriata a casa di Ernesto Pellegrini, abitudine proseguita dopo la morte del patron. Andiamo anche sul Romanista, capo svolto il titolo, Super Svilar, quasi due anni dopo lo sfogo che svegliò la Roma, il portiere si prepara a tornare al Sinigaglia, da leader indiscusso, due volte miglior portiere della Serie A, simbolo di una squadra che vuole tornare a vincere a Como, dove il successo manca dal 1989. In Abbonemali, mille e una notte, poi l'articolo di Lorenzo Latini. In alto i tifosi, torniamo a colorar il mondo insieme. Poi Trigoria si ferma Cristante dal campo, problema al ginocchio per il centrocampista. Chiudiamo anche con la pagina dedicata allo sport, la pagina di sport del Messaggero, che apre naturalmente con uno sguardo alla partita di stasera, l'attacco della Francia. Mancini è pronto a giocare a viso aperto contro il Bleu a Parigi, l'Italia non ha paura, confronto con i più forti, ci sarà molto utile anche noi multietnici, seguiamo il trend. Di taglio basso poi, nella testa di Zidane c'è sempre Materazzi, rivedo le immagini e non ne vado fiero, e il virgolettato. E con i quotidiani sportivi per il momento è proprio tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno. Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7:05 e tramonta alle 18:50. A Milano sorge invece alle 7:21 e tramonta alle 19:03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
19: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
14: Sono le 9:51.
19: News.
20: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
21: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
22: Il corsivo.
17: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
18: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova.
0: A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
2: Meteo.
6: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
8: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo, e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele, l'accusa al copilota radicalizzato ci odia, l'attentato sul volo per Tel Aviv. Di taglio più basso le altre notizie: di spalla, Garlasco e Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro sempre. Poi di taglio basso, in Val di Susa, il Guro, la setta, abusi e violenza sulle ancelle. C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
4: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
8: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalla invece il Calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni. E c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa, al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del Guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione, spread spread a quota 120, giù la borsa. Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano al centro della pagina: senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità ma il riarmo è sacro, la legge di bilancio zero fondi per famiglie e imprese, Macrosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse e bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata da Gianni Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
1: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che per concentrazione del potere pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
8: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Al centro della pagina poi il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Boldrini, Fassino, Orfino, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul Secolo XIX, Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, un problema di tutti gli stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
3: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
8: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6%, e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 10 e 6 minuti.
24: News.
20: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
21: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
9: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova.
0: A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
24: Meteo.
6: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: La rassegna stampa.
8: Venerdì 2 ottobre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine dei principali quotidiani nazionali si dividono tra vari temi, ci sono i temi internazionali, dai disordini, dalla rivolta degli studenti in Francia e anche le questioni legate alla guerra in Ucraina, ma ci sono anche le notizie relative all'economia, al caro energia e alle mosse anche del governo e poi ancora cronaca, anche quella giudiziaria. E allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, che in primo piano, in apertura, riporta proprio delle immagini che arrivano dalla Francia. Il titolo: la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, gli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco: minaccia nucleare l'Europa e le mire di Putin. Sempre per quanto riguarda gli esteri, Israele l'accusa al copilota, radicalizzazione

0: C'è poi l'economia. Conti, le mosse del governo, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Allora sentiamo in proposito le parole di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: Qualcuno poneva in dubbio la costituzionalità della legge, perché questo oggi abbiamo votato. Il Parlamento ha invece confermato, con numeri ampi, anche più ampi della presenza della maggioranza in aula, ha confermato che la legge è perfettamente costituzionale. Così ha deciso il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Il Parlamento è sovrano, rappresenta il popolo, e qualunque sarà il voto finale ne prenderemo atto e lo riconosceremo.
0: Andiamo anche su Repubblica. L'Europa dice no a Meloni, respinta alla richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa. Torna a salire lo spread. Al centro della pagina, Regeni, il governo non chiede all'Egitto i risarcimenti. E poi la politica, Schlein Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche qui le immagini che arrivano dalla Francia, le proteste, rivolta degli studenti in Francia, preside cosparso di benzina. Di taglio più basso, Padre Pio in crisi, licenziati 38 addetti della sagrestia San Giovanni Rotondo. Di spalle invece il Calvario di Cresta, fallita l'esecuzione in Tennessee dopo due iniezioni, e c'è anche una considerazione a firma di Gabriella Romagnoli quando si inceppa la cerimonia del boia. La Stampa, al centro della pagina, anche qui il quotidiano torinese decide di aprire con le immagini che arrivano da Parigi, anzi dalla Francia in generale. Francia, la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. La proposta, l'editoriale Antonio Di Rosa, disagi e questione sociale. Poi di spalla l'indagine nel torinese, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave. Al centro della pagina, flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi anti-inflazione. Spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE stabilizzare i tassi. A Bruxelles, dialogo dietro il gelo, vertice a Palazzo Chigi, la priorità è contenere gli aumenti. E poi il summit con i signori delle AI, oligarchi del tech, alla corte di re Trump. Il Fatto Quotidiano, al centro della pagina, senza soldi ma più 14 miliardi di armi e bunker, lampo, governo di guerra, Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. La legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. Il Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata ai disordini in Francia, la Francia spaventa l'Europa, scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. I numeri veri, poi l'editoriale di Mirko Fortis, come proteggerci dalla tempesta, tassi, debito, borse e bond, le tensioni di Parigi pesano sui mercati, corrono i rendimenti. Legge elettorale, la maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, la notizia al centro della pagina, pregiudiziale bocciata, Tajani occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Sentiamo su questo argomento anche le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico.
2: È che non avete avuto faccia e scorza per condurre a traguardo l'assurda riforma del premierato, e con un sotterfugio piuttosto indegno volete trasformare la Repubblica parlamentare in qualcosa che, per concentrazione del potere, pretende di andare oltre la stessa logica presidenziale, il tutto simulando l'investitura popolare di un premier, ma senza i pesi e i contrappesi di un vero presidenzialismo. La nomina di un capo, insomma.
0: Ancora sul Messaggero, manovra, la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia, vertice a Palazzo Chigi, 14 miliardi per l'energia. La Verità, al centro della pagina, c'ha Fini, missione compiuta, la casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini va in prescrizione. Al centro della pagina poi il PD si schiera con i medici, no CPR, stavolta i PM diventano i nemici. Boldrini, Fassino, Orfini, Serracchiani e altri 25 invitano Nordio a mandare ispettori nella procura che indaga su falsi certificati perquisiti all'Alba. Era troppo presto. Libero, paghiamo noi la pensione agli immigrati. E che dati INPS che smentiscono la sinistra. Questo è il titolo. E poi paura per Sgarbi, grave in ospedale, condizioni critiche ma stabili, specifica il quotidiano Libero. E poi scuola, i compagni vanno in piazza contro Mattarella. Andiamo sul secolo XIX.

0: Ono Meloni scuote l'Unione Europea, la Premier richiama Bruxelles sull'impatto dell'inflazione, è un problema di tutti gli Stati membri, ma poi parla anche di energia e anche del ritorno al nucleare. Allora sentiamo le parole della Premier.
1: A livello nazionale abbiamo deciso di accelerare, tra le altre cose, sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, e riprendere la strada del nucleare, perché per l'Italia io penso sia arrivato il momento di recuperare troppi ritardi che abbiamo accumulato negli anni. Non ha grandissimo senso che noi compriamo energia nucleare prodotta da centrali di nazioni a noi vicine e non produciamo quella energia.
0: Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, dagli Stati Uniti all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119, questo è il titolo, titoli di Stato, gli OAT francesi quasi al 5%, contagiano tutta Europa, titoli triennali UK al 6% e poi assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7.05 e tramonta alle 18.50. A Milano sorge invece alle 7.21 e tramonta alle 19.03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950, su 7 quotidiani statunitensi, viene pubblicata, per la prima volta, la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Heart da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: Sono le 10 e 22 minuti.
0: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In vista delle imminenti elezioni di medio termine negli Stati Uniti, Donald Trump aumenta la pressione nei confronti di Teheran. Il servizio della redazione.
6: Donald Trump sostiene che l'Iran sia pronto a cedere e promette una rapida conclusione della crisi. Durante un appuntamento elettorale in Texas, il presidente americano ha collegato questa prospettiva anche ad una possibile discesa dei prezzi dell'energia. Si tratta delle valutazioni della Casa Bianca senza l'annuncio di un accordo. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il Pentagono sta inviando verso il Medio Oriente un terzo gruppo navale guidato dalla portaerei Theodore Roosevelt. Il giornale riferisce di un contingente aggiuntivo tra 9.000 e 10.000 militari, il cui arrivo nella regione sarebbe previsto entro la fine di novembre.
0: Le raffinerie cinesi hanno sospeso per ottobre le esportazioni di prodotti petroliferi verso destinazioni al di fuori di Hong Kong e Macao in attesa di nuove indicazioni da Pechino. Lo riferisce il sito di Reuters citando 4 persone informate sulla questione. La decisione arriva mentre Pechino punta a preservare le scorte domestiche. La Cina aveva limitato le esportazioni di carburanti a marzo dopo che la guerra con l'Iran aveva interrotto le forniture di greggio dal Medio Oriente per poi allentare le restrizioni a luglio e gestire le spedizioni su base mensile. Secondo le fonti citate dal sito di Reuters, la decisione potrebbe dipendere dal livello delle scorte interne e dalla produzione delle raffinerie. E a proposito di energia, la richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità è ora sul tavolo dell'Unione Europea. Il servizio della redazione.
2: Nella lettera inviata a Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni avverte che le regole sulla spesa lasciano poco spazio per aiutare famiglie e imprese senza ricorrere a misure restrittive. La Presidente del Consiglio propone di utilizzare una parte delle maggiori entrate fiscali generate dall'inflazione per interventi temporanei mirati contro il caro energia. Bruxelles mantiene un atteggiamento prudente e ricorda i margini già concessi agli Stati. Il confronto arriva dopo un vertice di 2 ore a Palazzo Chigi sulla manovra e sul documento programmatico di finanza pubblica.
0: Criminalità sempre più all'avanguardia per aggirare gli ostacoli della legalità. A Napoli la polizia penitenziaria è riuscita a neutralizzare un sofisticato drone realizzato in Europa di grandi dimensioni, del costo stimato di circa 10.000 euro, diretto al carcere di Poggio Reale. Il velivolo trasportava 1 chilogrammo di droga tra hashish, cocaina e marijuana, un bilancino di precisione, ben 15 smartphone comprensivi di cavi e alimentatori, il tutto destinato ai detenuti. Lo sport e il calcio, l'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017 George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma la vigilia del weekend di gara in Malesia che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiduciosa sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Abbiamo terminato, più tardi.
7: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
0: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, dell'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, il passo avanti di Maiorino, appuntamento al Corvetto per la sfida delle comunali, una nuova pagina da scrivere verso il voto, l'annuncio del capogruppo PD in regione considerato tra i favoriti per le primarie del centro-sinistra. Al centro della pagina, come sempre, c'è la fotonotizia, una bella immagine della galleria, il salotto di Milano, la strategia di Palazzo Marini e poi il bilancio dagli affitti, 90 milioni il boom della galleria. Picchiato mentre strappa manifesti della destra, liceo Einstein, in 12 hanno assalito un ventenne. Di spalla la lettera agli anziani a scuola, l'articolo di Giuseppe Gramba, matitaio basso, troviamo un'altra notizia: gli studenti diventano una performance, gli alunni del coreutico protagonisti di una opera immersiva alla Digital Week. Restiamo a Milano, andiamo sull'edizione Milano del giornale. Sindaco ammucchiata a sinistra, ammucchiata è tra virgolette, primarie affollate. state in campo anche Maiorino che smonta. 15 anni di lavoro del PD, cemento, periferie da ripensare, piscine chiuse. Sardone vive su Marte o non si è accorto che governa il suo partito, si chiede appunto, è un virgolettato questo, in TV, match con Perego sulla sicurezza. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia, la galleria sfonda, 90 milioni di incassi, ora il gemello digitale, manutenzioni programmate con l'intelligenza artificiale, di spalla poi vandalismi e degrado, la città abbandonata. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, al centro della pagina l'apertura principale in evidenza questa mattina, rifiuti Brescia, maglia nera, allarme smaltimenti illeciti ma reati ambientali in calo, il rapporto sulle ecomafie. Ci sono altre notizie importanti, la Campania, rilancio olio, una raccolta con qualità e quantità, e poi al centro della pagina la fotonotizia, altre criticità per la Forra, nuova chiusura dopo l'Epifania, la decisione in seguito al sopralluogo dei tecnici, di spalla gli autotrasportatori, caro carburanti, così non resistiamo, l'appello aiuti subito alla categoria. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura, assunzioni in aumento e l'industria è in recupero, ma la prima causa di cessazione è la scadenza dei contratti a termine, il sistema Bergamo, questo il titolo che appunto mette in evidenza il quotidiano bergamasco. E poi ci sono anche le altre notizie, da abbonate, asse interurbano, fondi per il piano contro le code. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, in alto al mese scopre l'orrore della setta, violenze mascherate da terapie, il virgolettato, l'occhiello, i carabinieri arrestano Bruno Malatesta, 59 anni, e suoi complici, plagiava, derubava e terrorizzava le vittime. Poi il sommario, una psicologa coinvolta nel reclutamento nella rete anche minorenni e persone fragili, ci sono le testimonianze, anche l'immagine del sedicente Santone, quarzi, cristalli e quadri, gli strumenti appunto del Santone. Poi una casa contro le discriminazioni, nuovi spazi al Tow Housing per la comunità LGBTQ di via Farini, qui siamo al sicuro. Andiamo in Liguria, Genova, il secolo XIX, l'apertura, salone nautico al via con Meloni, gaffe su Salis lasciata giù dal palco, Bucci c'è, la sindaca no, il centrosinistra, schiaffo a Genova, Confindustria ammette, è stato un errore, c'è l'immagine, Giorgia chiama Silvia, dispiaciuta. E poi di taglio più basso, Gigafactory, il governo lancia a Genova, il sottosegretario Butti ha tutte le carte in regola per la gara europea. Ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, in coma dopo le botte presi e subito liberati, il giovane trevigiano pestato a Barcellona, 6 fermati, 2 minorenni. E poi da Venezia l'evaso, 5 metri di salto e fuga, questo carcere è da chiudere. Andiamo più giù, ci spostiamo in Emilia-Romagna, anzi scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo sull'edizione Bologna di Repubblica, l'apertura, un'altra aggressione omofoba in pieno centro a mezzogiorno, terzo episodio in 2 settimane, un ceffone al volto seguito da minacce di morte, denunciato un italiano di 24 anni, la solidarietà del sindaco e della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. C'è l'immagine, la storia, nuovo cinema Arlecchino, 1 milione per salvarlo, l'articolo di Emanuela Giampaolo. E poi Fakir, scontro sulla cocaina nel sangue della vittima, troppo poca per morire. Ancora polemica sui propalli in aula per celebrare il 7 ottobre. Ci spostiamo in Toscana e il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, l'apertura, morte sul lavoro per una caduta mentre monta una coperta, Pistoia, la vittima aveva 43 anni, inutile ogni tentativo di soccorso. Ma c'è un'immagine, un quadro, un Caravaggio nel borgo Porto Ercole in chiesa, un quadro dal valore inestimabile. Al centro della pagina, pesce travolto da un furgone, il decesso in ospedale, Mario Villa, 50 anni, non ce l'ha fatta, era stato investito in via Obizzi sotto casa. Da Firenze il campanile di Giotto oscurato per 5 anni. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, un virgolettato in apertura, ci sarà una strage, paura al liceo, il sommario, intercettato una chat anonima della Maldi. La Presida lancia l'allarme, arrivano i metal detector postale a caccia del responsabile, che potrebbe anche essere un esterno. Non sono state trovate armi, questa diciamo è la buona notizia. Poi di taglio più basso, Tor Sapienza, c'è lo che è alle ruspe, il palazzo sarà demolito giovedì. Il Corriere, edizione Roma, l'apertura al centro della pagina, minacce di strage, metal detector a scuola, l'occhiello, sicurezza, all'ingresso del liceo Arnaldi a Torbella Monaca, perquisiti gli studenti da poliziotti in borghese, l'operazione era stata tenuta segreta. Il sommario, in alcune chat arrivate alla dirigente scolastica si annunciava una sparatoria, il prefetto ha ordinato il blitz. Chiudiamo con uno sguardo anche al Mattino, siamo in Campania, Mattino di Napoli, di spalle le notizie dal territorio, il testo in Gazzetta Ufficiale, sanità, la campagna al test assistenza con 800 prestazioni, nuovi LEA, più spazio a esami in gravidanza, oncologia e radioterapia, esenzioni in aumento. E poi di taglio più basso, il mare, le nuove regole, spiagge e porti, svolta a Napoli, in arrivo il bando concessioni. Non c'è altro, voi restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Economy News.
3: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia, flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'ufficio studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia, flusso continuo.
8: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10 e 38 minuti.
8: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, meccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Il corsivo.
12: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: 20 anni di nettitudine. Dopo quasi 20 anni di carcere, il caso di Alberto Stasi compromette seriamente la credibilità della giustizia italiana, ponendoci tutti dinanzi a un paio di inevitabili domande. Chi potrà mai restituirgli tutto il tempo perduto? Chi potrà mai ricomporre un'esistenza così imperdonabilmente spezzata? Come ormai universalmente risaputo, la Procura di Pavia, chiudendo l'inchiesta bis su Garlasco, ha reso noto un elemento che ha davvero dell'incredibile, rivelando che i carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofano, sapevano fin da settembre 2007, cioè prima ancora che Stasi venisse fermato, che sui pedali della sua bicicletta il DNA di Chiara Poggi non c'era. E così il cinico bocconiano dagli occhi di ghiaccio è stato frettolosamente dato in pasto a un linciaggio mediatico e forcaiolo che pretendeva una condanna immediata ed esemplare da scontare fino all'ultimo giorno nelle patrie galere. Il bilancio di questa sciagurata vicenda è dunque quello che vede un innocente che avrebbe potuto ragionevolmente essere scagionato subito, ma che invece per ottenere giustizia ha dovuto attendere 19 anni, un lasso di tempo durante il quale non ha soltanto sacrificato, senza un motivo plausibile, la sua giovinezza, ma ha dovuto persino, beffa allucinante, versare i risarcimenti per un delitto mai commesso e in merito al quale non esisteva nemmeno uno straccio di prova. A questo punto, considerato il comportamento del RIS, quello di Garlasco diventa un episodio che oltrepassa gli usuali confini della cronaca nera per assumere invece le sembianze di un vero e proprio affare di Stato, che finisce per gettare un'ombra particolarmente oscura proprio su chi, almeno in teoria, avrebbe dovuto adoperarsi per far emergere la realtà dei fatti. In conclusione, viene seriamente da chiedersi se, in quell'ormai lontano fine estate del 2007, a morire non sia stata solamente Chiara Poggi, ma anche la credibilità giudiziaria italiana.
8: Meteo.
7: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso ai principali quotidiani sportivi in questo venerdì 2 ottobre. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente i quotidiani sportivi si concentrano sulla sfida di stasera tra Francia e Italia in Nations League, una sfida che richiama anche trascorsi storici, direi, perché alla guida della Francia c'è quel Zinedine Zidane, protagonista, lo ricorderete, nel 2006 ai mondiali della testata Materazzi. Allora, Zizou, ancora tu, il titolo, Nuova Italia all'esame della Francia. La nazionale ritrova Zidane, 20 anni dalla testata, Mancini, sono i migliori, ma ce la giochiamo. E poi sul taglio alto, il Festival degli Invincibili, quanti eventi a Trento fino a domenica, Cairo lancia le stelle, ricorda il grande Torino, Velasco, la Brignone, parli alle mie ragazze. Di spalla Malagò, martedì il voto, convocata la giunta sul futuro della Federazione Italiana Gioco Calcio, la battaglia dei pareri. C'è un virgolettato, c'è la D, bianco-nero, Carnevali, il Diz ci manca, ma la Juve voleva Parmisani, piace, volerà Parmisani, piace. Andiamo sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, anche qui un gioco di parole, in un termine francese italianizzato, tête à tête, stasera Nations, azzurri a Parigi contro la Francia per continuare a crescere. C'è l'orario, le 20:45, Mancio, tre cambi rispetto alla Turchia, Zizou senza Mappé, Mancini al posto di Scalvini e Calafiori per Ruggeri, Kane nel tridente con Pio e Seba Esposito. Il CT sono fortissimi, ma tutto può succedere. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, Malagò a Bodi e il calcio senza pace, sospesi nel voto. Di spalla il gioiello dell'Inter, Chivu spinge, Jones accelera, Curtis è rimasto alla Pinetina ad allenarsi, vuole riscattarsi dopo un avvio poco brillante. Ancora il desiderio di Carnevali, Juve vorrei avere più italiani, la di bianconero non ci basta arrivare quarti, mercato difficile per vincere, serve tempo. Ancora il messaggio ad Amorim, Pulisic pronto a giocare sempre, l'attaccante americano, mi sento bene dopo l'infortunio, spero di trovare più spazio. E poi l'inchiesta di Milano, Rocchi adesso è proprio finita, ieri anche la procura federale ha disposto l'archiviazione con il sì di Tauser per l'ex designatore. C'è di taglio basso una notizia del Napoli, novità, Max ha deciso, Allegri prova la difesa 3 con il lancio di Beukema, oggi test congiunto con l'Avellino Castelvolturno, l'olandese verso il debutto sul centrodestra, Dela, l'intervallo delle partite va eliminato. Andiamo sul Tutto Sport, anche qui l'apertura, c'è un'immagine con Zinedine Zidane da un lato, Roberto Mancini dall'altro, Zidane infiamma la sfida di Parigi con Mancini rievocando la storica testata a Materazzi, Zizou non ho rimorsi, c'è anche un fotogramma che ritrae quanto avvenuto nel 2006, ora guida il fenomeno blu, quell'episodio mi ha dato una motivazione in più per diventare CT, vado fiero, però con Marco non ho mai parlato, alla Juve sono diventato un giocatore importante, il Mancio cerca di isolare la nazionale dai veleni di sport e politica, giocheremo per vincere, sì se colpo under in America al 95esimo. E poi Spalletti si guarda anche Licina, la Juve 12:30 si ritrova da rivale il trequartista prestato alla Cremonese, e Stella in Serie B, test per Kelly e Cambiasso, ma soprattutto chance per giovani e riserve, debutta Netto. E al centro della pagina Toro, non si può più vivacchiare, Selvaggi e i Granata di oggi. Che tristezza. Altre notizie di taglio basso, archiviato tutto per Chinè, Arbitropoli non è mai esistita. Poi Serie B, l'intervista Caramo, Forza Samp, riproviamoci assieme. C'è anche una notizia che arriva dai motori, la Formula 1, domenica il Gran Premio a Sepang, Hamilton e Leclerc fanno scudo a Vasseur. Il Quest, il quotidiano sportivo, al centro della pagina, l'apertura, Italia, prova a divertirti, Nations League, a Parigi 20:45 contro la Francia di Zidane. In alto invece, vicino alla testata, Malagò e FGC, il CONI deciderà sul commissario il 6 ottobre, calcio e polemiche. Sul lato il Portogallo nel caos, Ronaldo lascia la nazionale, interviene il Premier, ancora ufficiale Casorocchi, archiviato dalla Procura federale. Di spalla invece la Formula 1, i piloti Ferrari con Vasseur, non è lui il problema. E poi Moto Mondiale, Marc Marquez va a caccia nell'alba del Giappone. Di taglio basso, il basket, Eurolega, l'Olimpia va a caccia di conferme nel fortino del Baskonia di Galbiati. Ancora la storia, serata speciale, c'era una volta l'Inter dei record, la rimpatriata a casa di Ernesto Pellegrini, abitudine proseguita dopo la morte del patron. Andiamo anche sul Romanista, caposvolto il titolo Super Svilar, quasi due anni dopo lo sfogo che svegliò la Roma, il portiere si prepara a tornare al Sinigaglia da leader indiscusso, due volte miglior portiere della Serie A, simbolo di una squadra che vuole tornare a vincere a Como, dove il successo manca dal 1989. In Abbonemali, mille e una notte, poi l'articolo di Lorenzo Latini. In alto i tifosi, torniamo a colorar il mondo insieme. Poi Trigoria si ferma Cristante dal campo, problema al ginocchio per il centrocampista. Chiudiamo anche con la pagina dedicata allo sport, la pagina di sport del Messaggero, che apre naturalmente con uno sguardo alla partita di stasera, l'attacco della Francia. Mancini è pronto a giocare a viso aperto contro il Bleu a Parigi, l'Italia non ha paura, confronto con i più forti, ci sarà molto utile anche noi multietnici, seguiamo il trend. Di taglio basso poi, nella testa di Zidane c'è sempre Materazzi, rivedo le immagini e non ne vado fiero, è il virgolettato. E con i quotidiani sportivi per il momento è proprio tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, venerdì 2 ottobre, Santi Angeli Custodi, il sole sorge a Roma alle 7:05 e tramonta alle 18:50. A Milano sorge invece alle 7:21 e tramonta alle 19:03. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni ideati da Charles Monroe Schulz. I primi personaggi a presentarsi al pubblico dei lettori sono Charlie Brown e il cane Snoopy. Compie oggi 75 anni Gordon Thomas Summer, molto più conosciuto con il nome d'arte di Sting. Nato a Wallsend, nel nord-est dell'Inghilterra, Sting è una delle star della musica pop mondiale, prima come leader della storica band The Police e poi come interprete solista. Tra i grandi successi ottenuti tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 vanno ricordati Message in a Bottle e Walking on the Moon con i Police e Englishman in New York e Shape of My Earth da solista. Da sempre molto vicino ai gruppi ambientalisti e umanitari, tra cui Amnesty International, Sting si distingue spesso con grandi gesti di beneficenza e con la partecipazione a concerti solidali. Da anni vive a Figline, sulle colline del Chianti, dove produce ottimi vini. E 75 anni li compie oggi anche Romina Power, artista nata a Los Angeles e famosa sia come cantante che come attrice. Dopo un inizio di carriera nel cinema in cui giovanissima interpreta film che non lasceranno una grossa impronta, passa all'attività di cantante, vincendo subito il Festival Bar nel 1969 con Acqua di Mare. Nel 1970 si sposa con Albano Carrisi, stringendo con lui un lungo sodalizio artistico e affettivo che sfocerà nella nascita di 4 figli. La sua carriera artistica subirà comunque una forte battuta d'arresto nel 1999, dopo la separazione dal marito Albano, probabilmente dovuta anche alla drammatica scomparsa della figlia Ilenia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
5: Sono le 10 e 53 minuti.
14: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa. Mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
1: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
14: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno per l'adesione in forma ridotta del settore. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
15: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo fino a Liegi nel Belgio francofono dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare è infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
14: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di Stasi. Al centro due test del 2007, risultati negativi dopo quelli che avevano rilevato il DNA di Chiara. Per i consulenti della procura questa discordanza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma Garofano esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
16: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
17: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
16: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
18: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
16: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
14: Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11.
8: Sport.
20: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
21: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
20: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
19: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: Sport.
16: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
17: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
16: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
18: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
16: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherot elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie-break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
19: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 11 e 7 minuti.
8: Sport.
16: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
4: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio. In Turchia e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi, ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
17: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi e, come hai detto, hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, cioè dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
4: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
16: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
18: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
16: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
8: Meteo.
7: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
0: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre

0: sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 15 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
5: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
4: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
5: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
4: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
5: Lo sport, Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
6: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Ancora a condizioni stabili, in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a

0: flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 23 minuti.
1: News.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è grande tensione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente, già quasi 2000 le persone arrestate, ma si teme che le proteste possano allargarsi anche ad altri settori. Il servizio della redazione.
6: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Soumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
5: OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. La vicenda riguarda tra l'altro attività svolte in collaborazione con un'organizzazione esterna che valuta i modelli di intelligenza artificiale. La startup di San Francisco non ha confermato l'identità dei ricercatori, ma secondo il Wall Street Journal e Bloomberg almeno 2 di loro si occupavano di sicurezza e allineamento dei sistemi. I licenziamenti sono avvenuti nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulla possibilità che la tecnologia rappresenti un rischio esistenziale per l'umanità. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio.
7: Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
5: Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista in provincia di Caserta per un incendio divampato in un'abitazione. All'interno una giovane donna e la figlia di 2 anni che sono state salvate dagli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto. I poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo completamente invaso dal fumo. La bimba era già in stato di semi-incoscienza a causa delle esalazioni ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Dai primi accertamenti effettuati sembra che l'incendio sia riconducibile ad un cortocircuito. Lo sport e il calcio: un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la 3ª giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonicco con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5 nel gruppo 4. Oltre al successo del Portogallo sulla Danimarca, nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Motori parte dal Giappone, il lungo tour asiatico della MotoGP che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo con Jürgen Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra della Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, la KTM, e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa MotoGP si è visto un Martin sorridente insieme prudente nel pronostico. L'Aprilia ha detto: è cambiata molto rispetto al passato e MotoGP non è una pista particolarmente favorevole per noi, ma ha aggiunto: le situazioni cambiano, l'asfalto è stato rifatto, sulla nostra moto c'è un gran lavoro di sviluppo, siamo sempre lì a lottare per il podio. Non c'è altro, più tardi.
8: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 32 minuti.
10: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
12: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
11: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026 e il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità, specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
14: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
13: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
15: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
13: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherot elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 39 minuti.
10: Sport.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
16: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio in Turchia, e bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui, l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi, purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
14: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi, e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, cioè dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
16: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
13: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
15: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
13: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC, dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia-Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiacos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
10: Meteo.
8: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 47 minuti.
10: News.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait e IP, anche Tamoil interviene sul tema. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio, in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
17: Nuova notte di attacchi tra Russia e Ucraina. A Kiev e in altre regioni sono scattati allarmi aerei per droni e bombe guidate russe, mentre l'Ucraina ha colpito con droni alcuni impianti industriali nella regione di Volgograd. Una persona è rimasta ferita e si sono sviluppati incendi. Intanto Vladimir Putin al Forum Valdai afferma che Mosca non intende attaccare altri paesi, ma avverte che in caso di attacco diretto alla Russia risponderà con tutti i mezzi a disposizione.
18: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
17: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sul test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
18: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
17: Lo sport, Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamolo.
14: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
18: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: News.
19: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
4: Sono le 11:54.
1: News.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è grande tensione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente, già quasi 2.000 le persone arrestate, ma si teme che le proteste possano allargarsi anche ad altri settori. Il servizio della redazione.
6: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1.949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Insoumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
5: OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. La vicenda riguarda tra l'altro attività svolte in collaborazione con un'organizzazione esterna che valuta i modelli di intelligenza artificiale. La startup di San Francisco non ha confermato l'identità dei ricercatori, ma secondo il Wall Street Journal e Bloomberg almeno 2 di loro si occupavano di sicurezza e allineamento dei sistemi. I licenziamenti sono avvenuti nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulla possibilità che la tecnologia rappresenti un rischio esistenziale per l'umanità. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio.
7: Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
5: Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista in provincia di Caserta per un incendio divampato in un'abitazione. All'interno una giovane donna e la figlia di 2 anni che sono state salvate dagli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto. I poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo completamente invaso dal fumo. La bimba era già in stato di semi-incoscienza a causa delle esalazioni ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Dai primi accertamenti effettuati sembra che l'incendio sia riconducibile ad un cortocircuito. Lo sport e il calcio, un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonicco con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. 5 nel gruppo 4. Oltre al successo del Portogallo sulla Danimarca, nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Motori parte dal Giappone, il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jürgen Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, la KTM, e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa MotoGP si è visto un Martin sorridente, insieme prudente nel pronostico. L'Aprilia ha detto: è cambiata molto rispetto al passato e MotoGP non è una pista particolarmente favorevole per noi, ma ha aggiunto: le situazioni cambiano, l'asfalto è stato rifatto, sulla nostra moto c'è un gran lavoro di sviluppo, siamo sempre lì a lottare per il podio. Non c'è altro, a più tardi.
10: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:59.
10: News.
19: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
8: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
5: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questo momento in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo oggi dalla prima pagina, la home page della Sicilia.it, il sito del quotidiano siciliano, perché c'è una notizia in primo piano, notizia dell'ultima ora. perquisizioni negli studi a casa di Gaetano Armao, la polizia mandata dalla procura di Palermo, ex vicepresidente della regione, fino ad agosto ha guidato la CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, una notizia naturalmente in evidenza, ma c'è anche un'altra notizia, restando sulla Sicilia, il dibattito trattativa inserita sulla manovra dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, l'Unione Europea frena l'assalto alle regole di spesa, così appunto la Sicilia. Andiamo adesso invece sul Corriere, il Corriere della Sera, il Corriere.it, in aggiornamento a notizia di economia, lo spread BTP Bund sale ancora, toccati 126 punti e c'è un approfondimento poi cosa significa, perché la crisi non è solo italiana, attualmente contrastante per l'andamento contrastante per le borse di Asia e Pacifico, e ci sono gli aggiornamenti naturalmente anche oltreoceano. Casi Green, poi cosa prevede la direttiva dell'Unione Europea e chi dovrà ristrutturare la propria casa? Domande e risposte. Di taglio più basso, ma sempre in evidenza sulla home page del Corriere della Sera, anche la manovra, ipotesi eco bonus al 65% per prime case e taglio IRPEF, oggi primo passo del governo. E poi la foto della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, flessibilità di bilancio l'Unione Europea sulla lettera di Meloni, nessuna chiusura nei confronti dell'Italia. Andiamo anche sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche qui la notizia dell'ultima ora sulla banda superiore, la Procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia Armao e il marito di Bartolozzi, già nello staff di Nordio, e ricorderete anche la vicenda che l'ha vista protagonista. E poi il governo, scuola da 30 a 100 euro ad aula, ecco i finanziamenti del Ministero per condizionatori e ventilatori. E poi c'è il vertice in primo piano, tensione tra Meloni e Salvini, prima dell'ok allo scostamento di bilancio la difesa perde 8 miliardi. Ci sono anche le altre notizie, la lettera, la Premier scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, a Bruxelles abbiamo già dato, questa è la risposta. E poi costi, il caro energia incombe, il caro energia incombe appunto sulle bollette italiane degli italiani. Andiamo anche sulla Stampa di Torino, che in primo piano notizia che arriva dall'Ucraina, dagli esteri. L'ambasciata russa attacca la stampa, i media italiani su Kaliningrad, una campagna contro di noi, questa è una notizia in aggiornamento. E poi per quanto riguarda la cronaca, 9 anni portata nella setta di Almese, capelli rasati, lavori forzati, erano sue schiave, la testimonianza di una delle vittime. Poi il caso Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio, non chiediamo soldi alle persone innocenti, questo il loro commento. Il Messaggero, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, New York Times vuole colpire le centrali elettriche ucraine, le tensioni internazionali, notizia che troviamo in alto in home page sul sito del Messaggero. E poi economia russa, deficit record e nuove tasse per finanziare 250 miliardi di spese militari nel 2027. Poi dagli Stati Uniti la porta aerea Roosevelt verso il Medio Oriente, a bordo 10.000 militari, rischio escalation in Iran. C'è anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute dell'ex, del critico d'arte ed ex parlamentare Vittorio Sgarbi, ricoverato per insufficienza respiratoria, è stabile, Sabrina Colli accanto a lui, il ricovero protetto in terapia intensiva. Andiamo anche sul Mattino, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, anche qui la notizia di apertura, ma poi subito sotto si parla di economia, gli indici live, spread fiammata in avvio, poi scende a 116 punti, debito volano i tassi, Parigi spaventa l'Europa, Italia mossa sulla flessibilità, tagli i fondi sulla difesa. Di taglio più basso la protesta, sciopero oggi 2 ottobre, chi si ferma, orari del blocco e calendari, mobilitazioni, trasferimenti scuola, treni e sanità. Il Fatto Quotidiano, dopo l'apertura che richiama la prima pagina del quotidiano in edicola, c'è una notizia che arriva dagli esteri: Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici, così appunto il Fatto Quotidiano. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, l'apertura: aggressione in ospedale, 36enne devasta il pronto soccorso e ferisce medico e infermieri per scappare dopo il ricovero, pronto soccorso distrutto di Schiavonia, la richiesta dell'ordine dei medici. E poi indagato per furto chiede la cittadinanza nonostante l'archiviazione, il TAR dice no, non c'è integrazione nella comunità. Questa altra notizia che troviamo sul Gazzettino. Andiamo anche sul Giorno: lo scontro del posteggio di Vigevano, la mamma di Sempio, sei uscito prima delle 10, l'omicidio di Chiara Poggi in primo piano, la famiglia Poggi, non chiederemo soldi a una persona innocente, anche qui le parole appunto della famiglia della vittima. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, alla home page del Sole 24 Ore, in alto troviamo la notizia: sconti carburanti, prezzi in discesa, ecco dove sono calati di più, Eni sconto 20% per agricoltura e pesca. Questa un'altra notizia di oggi. E poi borse: Europa positiva in attesa dei dati sul lavoro americano, inflazione europea accelera al 3,8%. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 12 e 9 minuti.
1: News.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è grande tensione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente, già quasi 2000 le persone arrestate, ma si teme che le proteste possano allargarsi anche ad altri settori. Il servizio della redazione.
6: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico: il governo accusa la France Insoumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
5: OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. La vicenda riguarda tra l'altro attività svolte in collaborazione con un'organizzazione esterna che valuta i modelli di intelligenza artificiale. La startup di San Francisco non ha confermato l'identità dei ricercatori, ma secondo il Wall Street Journal e Bloomberg almeno 2 di loro si occupavano di sicurezza e allineamento dei sistemi. I licenziamenti sono avvenuti nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulla possibilità che la tecnologia rappresenti un rischio esistenziale per l'umanità. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio.
7: Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
5: Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista in provincia di Caserta per un incendio divampato in un'abitazione. All'interno una giovane donna e la figlia di 2 anni che sono state salvate dagli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto. I poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo completamente invaso dal fumo. La bimba era già in stato di semi incoscienza a causa delle esalazioni. ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Dai primi accertamenti effettuati sembra che l'incendio sia riconducibile ad un cortocircuito. Lo sport e il calcio: un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonicco con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5 nel gruppo 4. Oltre al successo del Portogallo sulla Danimarca, nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Motori parte dal Giappone, il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, la KTM, e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa a Motegi si è visto un Martin sorridente insieme prudente nel pronostico. L'Aprilia ha detto: è cambiata molto rispetto al passato e Motegi non è una pista particolarmente favorevole per noi, ma ha aggiunto: le situazioni cambiano, l'asfalto è stato rifatto, sulla nostra moto c'è un gran lavoro di sviluppo, siamo sempre lì a lottare per il podio. Non c'è altro, a più tardi.
10: Meteo.
8: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, via. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e

Pomeriggio da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione, dei media italiani e di alcuni quotidiani internazionali. Ripartiamo dal sito dell'ANSA, che in evidenza in primo piano in questo momento ha la notizia che arriva dalla Sicilia: perquisizioni in casa e studi dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, che appunto ricorderete. Poi in apertura, in primo piano, c'è anche la videochiamata, un fotogramma in questo caso del premier indiano Modi, che ha chiamato il pilota eroe del volo che stava per precipitare. Il pilota eroe al premier Modi: ho aperto la porta della cabina mentre ero sotto attacco, queste le sue parole. Poi anche le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici. Questo è un aggiornamento, è l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente dall'Eliseo. E poi Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive, l'Unione Europea cauta, c'è la foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen. Le notizie che si trovano poi sulla barra dell'ultima ora: l'ultima notizia, i rendimenti dei titoli di Stato in discesa, il BTP a 10 anni al 4,64%. E poi Tajani: già oggi in Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio. Le notizie che arrivano da, appunto, dal governo. Andiamo anche sul sito dell'AGI, che punta invece in apertura ancora sugli sconti dell'energia. Carburanti: in Italia i prezzi per agricoltura e pesca, scatta lo sconto del 20% con Eni Live. Poi anche l'agenzia Italia AGI ha in primo piano le notizie che arrivano dalla Francia: licei nel caos, 40 presidi feriti, 400 scuole chiuse, 2000 fermi e milioni di euro di danni. Il titolo: aule a pezzi, prof che mancano e rincari perché i licei sono a ferro e fuoco. C'è un approfondimento poi, appunto, sul sito di AGI. Da un'agenzia all'altra ci spostiamo anche su ADN Kronos, che invece in home page ha la notizia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. La procura chiede l'arresto. Un aggiornamento, appunto, su questa vicenda: il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, verrà interrogato nei prossimi giorni. In tutto 9 le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. E poi anche qui flessibilità di bilancio, l'Unione Europea su lettera Meloni, le porte della Commissione non sono chiuse. Andiamo sulla Press. La Press: oggi sciopero generale, possibili disagi nel trasporto pubblico, scuole e sanità. Cronaca: l'agitazione indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, in primo piano appunto la notizia. E poi un aggiornamento anche sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, il critico d'arte in condizioni stabili, resta in terapia intensiva. Iniziamo a dare uno sguardo anche ai siti dei media nazionali, partendo dal TG.com/24. In apertura il retroscena: Trump consultò Grok prima di ordinare la cattura di Maduro, è un punto interrogativo, un mese prima del blitz, il dubbio che qualcuno evidentemente sta avanzando nelle ultime ore. Poi, a proposito di tecnologia, OpenAI licenzia 3 ricercatori per la gestione di informazioni riservate, aperta un'indagine interna. Di taglio più basso le novità sull'inchiesta, la nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Negli atti della procura torna la porta a soffietto, aperta e chiusa 5 volte, cancellato il DNA, alterata la scena del crimine. Questo sarebbe un altro elemento in più. I Sky TG24 invece punta sull'arresto, sulla richiesta di arresto del vicepresidente della regione Armao. In Sicilia i PM ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori Armao è stato presidente. Andiamo anche su Euronews che punta sulla questione, i rapporti tra Bruxelles e Kiev, Unione Europea, esigenze finanziarie e militari di Kiev per 2026 sono coperte. La foto è una stretta di mano tra Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Reuters invece

0: L'Europa valuta la possibilità di mettere sul mercato nuove scorte di gasolio dopo le pressioni degli Stati Uniti. Così il titolo di apertura in primo piano, e poi sempre su Reuters il richiamo all'attacco aereo a Dubai. Un pilota indiano ha dichiarato al primo ministro Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio del Fly Dubai durante l'attacco. Andiamo anche con i quotidiani esteri, partiamo da Ukrainska Pravda. C'è una notizia che invece è richiamata da un altro quotidiano: la Russia si prepara a intensificare gli attacchi contro Kiev, Kharkiv e Odessa per isolarle durante l'inverno. La notizia, il richiamo è quello del Financial Times, secondo appunto il quotidiano ucraino. Andiamo invece negegli Stati Uniti, il New York Times, l'apertura: la Russia sta pianificando il suo attacco più potente finora per cercare di congelare l'Ucraina. Ecco il richiamo della notizia, anche se la fonte richiamata dall'Ukrainska Pravda è un altro quotidiano americano. Il Washington Post invece in primo piano: documenti desecretati rivelano i dettagli dell'indagine della Cornell University su una presunta violenza sessuale avvenuta in una confraternita studentesca. E poi Trump sfida i democratici e dirotta gli aiuti destinati all'Europa verso l'America Latina. Andiamo anche sul Wall Street Journal: la quasi catastrofe sul volo 1073 mette in luce una grave falla nella sicurezza aerea di Dubai. Il titolo di apertura dal mondo, dal Medio Oriente in particolare. Ci spostiamo naturalmente, non potevamo evitare di farlo, anche sui quotidiani francesi, sui siti naturalmente principali quotidiani francesi, partendo da Le Monde. Blocchi scolastici, ieri è andato tutto bene, ma ci rendiamo conto che è solo quando si verificano gli incidenti che la gente finalmente parla di noi. Questo il titolo di apertura. Anche Le Figaro ha la stessa notizia in apertura: blocchi scolastici, ingressi di due scuole parigine danneggiati da un incendio, tensioni in diverse città. Notizia che naturalmente resta molto alta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12:22.
3: News. Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia: metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni: finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 12 e 26 minuti.
5: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
6: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia guidata da Zinedine Zidane deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027, una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decolato a bordo del suo jet privato da Copenaghen dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Márquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Giannantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto un Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Meteo. La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questo momento in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo oggi dalla prima pagina, la home page della Sicilia.it, il sito del quotidiano siciliano, perché c'è una notizia in primo piano, notizia dell'ultima ora. Perquisizioni negli studi a casa di Gaetano Armao, la polizia mandata dalla procura di Palermo, ex vicepresidente della regione, fino ad agosto ha guidato la CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, una notizia naturalmente in evidenza, ma c'è anche un'altra notizia, restando sulla Sicilia, il dibattito trattativa in salita sulla manovra dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, l'Unione Europea frena l'assalto alle regole di spesa, così appunto la Sicilia. Andiamo adesso invece sul Corriere, il Corriere della Sera, il Corriere.it, in aggiornamento la notizia di economia, lo spread BTP Bund sale ancora, toccati 126 punti e c'è un approfondimento poi cosa significa, perché la crisi non è solo italiana, attualmente contrastante per le borse di Asia e Pacifico, e ci sono gli aggiornamenti naturalmente anche oltreoceano. Casi Green, poi cosa prevede la direttiva dell'Unione Europea e chi dovrà ristrutturare la propria casa? Domande e risposte. Di taglio più basso, ma sempre in evidenza sulla home page del Corriere della Sera, anche la manovra, ipotesi ecobonus al 65% per prime case e taglio IRPEF, oggi primo passo del governo. E poi la foto della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, flessibilità di bilancio l'Unione Europea sulla lettera di Meloni, nessuna chiusura nei confronti dell'Italia. Andiamo anche sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche qui la notizia dell'ultima ora sulla banda superiore, la Procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia Armao e il marito di Bartolozzi, già nello staff di Nordio, e ricorderete anche la vicenda che l'ha vista protagonista. E poi il governo, scuola da 30 a 100 euro ad aula, ecco i finanziamenti del ministero per condizionatori e ventilatori. E poi c'è il vertice in primo piano, tensione tra Meloni e Salvini prima dell'ok allo scostamento di bilancio, la difesa perde 8 miliardi. Ci sono anche le altre notizie, la lettera, la Premier scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, a Bruxelles abbiamo già dato, questa è la risposta. E poi i costi, il caro energia incombe, appunto sulle bollette italiane degli italiani. Andiamo anche sulla stampa di Torino, che in primo piano, notizia che arriva dall'Ucraina, dagli esteri, Bari, l'ambasciata russa attacca la stampa, i media italiani su Kaliningrad, una campagna contro di noi. Questa è una notizia in aggiornamento. E poi, per quanto riguarda la cronaca, 9 anni portata nella setta di Almese, capelli rasati, lavori forzati, erano sue schiave, la testimonianza di una delle vittime. Poi il caso Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio, non chiediamo soldi alle persone innocenti, questo il loro commento. Il Messaggero: Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, New York Times vuole colpire le centrali elettriche ucraine, le tensioni internazionali, notizia che troviamo in alto in home page sul sito del Messaggero. E poi economia russa, deficit record e nuove tasse per finanziare 250 miliardi di spese militari nel 2027. Poi dagli Stati Uniti, la porta aerea Roosevelt verso il Medio Oriente, a bordo 10.000 militari, rischio escalation in Iran. C'è anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute dell'ex, del critico d'arte ed ex parlamentare Vittorio Sgarbi, ricoverato per insufficienza respiratoria, è stabile. Sabrina Colli accanto a lui, il ricovero protetto in terapia intensiva. Andiamo anche sul Mattino. Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, anche qui la notizia di apertura, ma poi subito sotto si parla di economia, gli indici live, spread fiammata in avvio, poi scende a 116 punti, debito volano i tassi, Parigi spaventa l'Europa, Italia mossa sulla flessibilità, tagli i fondi sulla difesa. Di taglio più basso, la protesta, sciopero oggi 2 ottobre, chi si ferma, orari del blocco e calendari, mobilitazioni tra scuola, treni e sanità. Il Fatto Quotidiano, dopo l'apertura che richiama la prima pagina del quotidiano in edicola, c'è una notizia che arriva dagli esteri, Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici, così appunto il Fatto Quotidiano. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, l'apertura, aggressione in ospedale, 36enne devasta il pronto soccorso e finisce e ferisce medico e infermieri per scappare dopo il ricovero, pronto soccorso distrutto di schiavonia, la richiesta dell'ordine dei medici. E poi indagato per furto chiede la cittadinanza nonostante l'archiviazione, il TAR dice no, non c'è integrazione nella comunità, questa altra notizia che troviamo sul Gazzettino. Andiamo anche sul Giorno, lo scontro del posteggio di Vigevano, la mamma di Sempio, sei uscito prima delle 10, l'omicidio di Chiara Poggi in primo piano, la famiglia Poggi, non chiederemo soldi a una persona innocente, anche qui le parole appunto della famiglia della vittima. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, alla home page del Sole 24 Ore, in alto troviamo la notizia, sconti carburanti, prezzi in discesa, ecco dove sono calati di più, Eni sconto 20% per agricoltura e pesca, questa un'altra notizia di oggi. E poi borse, Europa positiva in attesa dei dati sul lavoro americano, inflazione europea accelera al 3,8%. Così le home page dei principali siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 12:38.
5: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anaua Somed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi riassunti 43 medici si sono dimessi.
7: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti dopo Eni Kuwait IP. La società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
8: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
7: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
8: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
7: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 12 e 42 minuti.
5: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione, dei media italiani e di alcuni quotidiani internazionali. Ripartiamo dal sito dell'ANSA, che in evidenza in primo piano in questo momento ha la notizia che arriva dalla Sicilia: perquisizioni in casa e studi dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, che appunto ricorderete. Poi in apertura in primo piano c'è anche la videochiamata, un fotogramma in questo caso del premier indiano Modi, che ha chiamato il pilota eroe del volo che stava per precipitare. Il pilota eroe al premier Modi: ho aperto la porta della cabina mentre ero ero sotto attacco, queste le sue parole. Poi anche le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici, questo è un aggiornamento, è l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente dall'Eliseo. E poi Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive, l'Unione Europea cauta, c'è la foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen. Le notizie che si trovano poi sulla barra dell'ultima ora, l'ultima notizia, i rendimenti dei titoli di Stato in discesa, il BTP a 10 anni al 4,64%, e poi Tajani già oggi in Consiglio dei Ministri, decideremo lo scostamento di bilancio, le notizie che arrivano da, appunto, dal governo. Andiamo anche sul sito dell'AGI, che punta invece in apertura ancora sugli sconti dell'energia, carburanti, in Italia i prezzi per agricoltura e pesca, scatta lo sconto del 20% con Enilive. E poi anche l'agenzia Italia AGI ha in primo piano le notizie che arrivano dalla Francia, licei nel caos, 40 presidi feriti, 400 scuole chiuse, 2000 fermi e milioni di euro di danni, il titolo, aule a pezzi, prof che mancano e rincari perché i licei sono a ferro e fuoco, c'è un approfondimento poi appunto sul sito di AGI. Da un'agenzia all'altra ci spostiamo anche su ADN Kronos, che invece in home page ha la notizia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione, la procura chiede l'arresto, un aggiornamento appunto su questa vicenda. Il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, verrà interrogato nei prossimi giorni, in tutto 9 le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. E poi anche qui flessibilità di bilancio, l'Unione Europea su lettera Meloni, le porte della Commissione non sono chiuse. Andiamo sulla Press, la Press oggi sciopero generale, possibili disagi nel trasporto pubblico, scuola e sanità, cronaca l'agitazione indetta dalla Confederazione sindacale lavoratori europei, in primo piano appunto la notizia. E poi un aggiornamento anche sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, il critico d'arte in condizioni stabili, resta in terapia intensiva. Iniziamo a dare uno sguardo anche ai siti dei media nazionali, partendo dal TG.com/24, in apertura il retroscena, Trump consultò Grok prima di ordinare la cattura di Maduro, è un punto interrogativo, un mese prima del blitz, il dubbio che qualcuno evidentemente sta avanzando nelle ultime ore. Poi, a proposito di tecnologia, OpenAI licenzia 3 ricercatori per la gestione di informazioni riservate, aperta un'indagine interna. Di taglio più basso le novità sull'inchiesta, la nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, negli atti della procura torna la porta a soffietto, aperta e chiusa 5 volte, cancellato il DNA, alterata la scena del crimine, questo sarebbe un altro elemento in più. I Sky TG24 invece punta sull'arresto, sulla richiesta di arresto del vicepresidente della regione Armao in Sicilia. I PM ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori Armao è stato presidente. Andiamo anche su Euronews che punta sulla questione, i rapporti tra Bruxelles e Kiev, Unione Europea, esigenze finanziarie e militari di Kiev per 2026 sono coperte, la foto è una stretta di mano tra Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Reuters invece, l'Europa valuta la possibilità di mettere sul mercato nuove scorte di gasolio dopo le pressioni degli Stati Uniti, così il titolo di apertura in primo piano. E poi sempre su Reuters il richiamo all'attacco aereo a Dubai, un pilota indiano ha dichiarato al primo ministro Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio del Fly Dubai durante l'attacco. Andiamo anche con i quotidiani esteri, partiamo da Ukrainska Pravda, c'è una notizia che invece è richiamata da un altro quotidiano, la Russia si prepara a intensificare gli attacchi contro Kiev, Kharkiv e Odessa per isolarle durante l'inverno, la notizia, il richiamo è quello del Financial Times. Times, secondo appunto il quotidiano ucraino. Andiamo invece negli Stati Uniti, il New York Times, l'apertura: la Russia sta pianificando il suo attacco più potente finora per cercare di congelare l'Ucraina. Ecco il richiamo della notizia, anche se la fonte richiamata dall'ucraina Pravda è un altro quotidiano americano. Il Washington Post invece in primo piano: documenti desecretati rivelano i dettagli dell'indagine della Cornell University su una presunta violenza sessuale avvenuta in una confraternita studentesca. E poi Trump sfida i democratici e dirotta gli aiuti destinati all'Europa verso l'America Latina. Andiamo anche sul Wall Street Journal: la quasi catastrofe sul volo 1073 mette in luce una grave falla nella sicurezza aerea di Dubai, il titolo di apertura del Mondo, dal Medio Oriente in particolare. Ci spostiamo naturalmente, non potevamo evitare di farlo, anche sui quotidiani francesi, sui siti naturalmente i principali quotidiani francesi, partendo da Le Monde. Blocchi scolastici, ieri è andato tutto bene, ma ci rendiamo conto che è solo quando si verificano gli incidenti che la gente finalmente parla di noi. Questo il titolo di apertura. Anche Le Figaro ha la stessa notizia in apertura: blocchi scolastici, ingressi di due scuole parigine danneggiati da un incendio, tensioni in diverse città. Notizia che naturalmente resta molto alta. Con questo per il momento è tutto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 49 minuti.
5: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia: metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone: Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it. tutti dove IRFA la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è grande tensione in Francia per il dilagare delle proteste studentesche diventate sempre più violente, già quasi 2000 le persone arrestate, ma si teme che le proteste possano allargarsi anche ad altri settori. Il servizio della redazione.
6: Il governo francese cerca un confronto con gli studenti dopo una giornata di gravi violenze. Il Ministero dell'Interno ha comunicato 1949 fermi nelle proteste di ieri. Diversi istituti sono stati danneggiati o incendiati, mentre alcuni dirigenti scolastici hanno subito aggressioni. Il ministro dell'istruzione Edward Jeffrey ha annunciato per oggi un incontro con le associazioni studentesche. Per le scuole occupate o gravemente danneggiate ha chiesto di ricorrere alle lezioni a distanza. Resta lo scontro politico. Il governo accusa la France Insoumise di aver alimentato la mobilitazione. Il partito respinge le accuse e richiama le difficili condizioni degli istituti.
0: OpenAI ha annunciato di aver licenziato 3 ricercatori per aver gestito in modo improprio informazioni sensibili e violato le politiche aziendali. La vicenda riguarda tra l'altro attività svolte in collaborazione con un'organizzazione esterna che valuta i modelli di intelligenza artificiale. La startup di San Francisco non ha confermato l'identità dei ricercatori, ma secondo il Wall Street Journal e Bloomberg almeno 2 di loro si occupavano di sicurezza e allineamento dei sistemi. I licenziamenti sono avvenuti nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale e sulla possibilità che la tecnologia rappresenti un rischio esistenziale per l'umanità. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il servizio.
10: Il critico d'arte ed ex deputato era stato trasportato d'urgenza al Gemelli mercoledì per una insufficienza respiratoria. Nel pomeriggio di ieri la figlia Evelina ha potuto fargli visita per alcuni minuti. Il suo legale ha espresso la speranza di un miglioramento. Il quadro clinico resta delicato e Sgarbi continua ad essere seguito dai medici del reparto.
0: Momenti di grande apprensione ieri a San Marco Evangelista in provincia di Caserta per un incendio divampato in un'abitazione. All'interno una giovane donna e la figlia di 2 anni che sono state salvate dagli agenti della Polizia di Stato. Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero. Madre e figlia chiedevano disperatamente aiuto. I poliziotti hanno superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo completamente invaso dal fumo. La bimba era già in stato di semi-incoscienza a causa delle esalazioni ed è stata subito portata fuori, seguita poco dopo dalla madre. Dai primi accertamenti effettuati sembra che l'incendio sia riconducibile ad un cortocircuito. Lo sport e il calcio, un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la 3ª giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonicco con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5 nel gruppo 4. Oltre al successo del Portogallo sulla Danimarca, nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. Motori parte dal Giappone, il lungo tour asiatico della MotoGP che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra della Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72, la KTM, e Fabio Di Giannantonio meno 76. In conferenza stampa a Motegi si è visto un Martin sorridente insieme prudente nel pronostico. L'Aprilia ha detto è cambiata molto rispetto al passato e Motegi non è una pista particolarmente favorevole per noi, ma ha aggiunto le situazioni cambiano, l'asfalto è stato rifatto, sulla nostra moto c'è un gran lavoro di sviluppo, siamo sempre lì a lottare per il podio. Non c'è altro, a più tardi.
5: Meteo.
4: Ancora condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
11: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
3: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
12: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia, contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
13: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
12: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
13: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
12: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
3: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
5: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
7: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
8: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
7: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo, 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
8: Voltiamo pagina. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media per ogni 100 nuovi assunti 43 medici si sono dimessi.
7: Cambiamo argomento. Oggi 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
8: E con questo è tutto, più tardi.
5: Meteo.
14: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questo momento in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo oggi dalla prima pagina, la home page della Sicilia.it, il sito del quotidiano siciliano, perché c'è una notizia in primo piano, notizia dell'ultima ora. Perquisizioni negli studi a casa di Gaetano Armao, la polizia mandata dalla procura di Palermo, ex vicepresidente della regione, fino ad agosto ha guidato la CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, una notizia naturalmente in evidenza, ma c'è anche un'altra notizia, restando sulla Sicilia, il dibattito trattativa in salita sulla manovra dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, l'Unione Europea frena l'assalto alle regole di spesa, così appunto la Sicilia. Andiamo adesso invece sul Corriere, il Corriere della Sera, il Corriere.it, in aggiornamento la notizia di economia, lo spread BTP Bund sale ancora, toccati 126 punti e c'è un approfondimento poi cosa significa, perché la crisi non è solo italiana, attualmente contrastante per le borse di Asia e Pacifico, e ci sono gli aggiornamenti naturalmente anche oltreoceano. Casi Green, poi cosa prevede la direttiva dell'Unione Europea e chi dovrà ristrutturare la propria casa, domande e risposte. Di taglio più basso ma sempre in evidenza sulla home page del Corriere della Sera anche la manovra, ipotesi ecobonus al 65% per prime case e taglio IRPEF, oggi primo passo del governo. E poi la foto voto della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, flessibilità di bilancio l'Unione Europea sulla lettera di Meloni, nessuna chiusura nei confronti dell'Italia. Andiamo anche sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche qui la notizia dell'ultima ora sulla banda superiore. La Procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia Armao e il marito di Bartolozzi, già nello staff di Nordio, e ricorderete anche la vicenda che l'ha vista protagonista. E poi il governo scuola da 30 a 100 euro ad aula, ecco i finanziamenti del ministero per condizionatori e ventilatori. E poi c'è il vertice in primo piano, tensione tra Meloni e Salvini prima dell'ok allo scostamento di bilancio, la difesa perde 8 miliardi. Ci sono anche le altre notizie, la lettera, la Premier scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, a Bruxelles abbiamo già dato, questa è la risposta. E poi i costi, il caro energia incombe, il caro energia incombe appunto sulle bollette italiane degli italiani. Andiamo anche sulla stampa di Torino, che in primo piano notizia che arriva dall'Ucraina, dagli esteri. L'ambasciata russa attacca la stampa, i media italiani su Kaliningrad, una campagna contro di noi, questa è una notizia in aggiornamento. E poi per quanto riguarda la cronaca, 9 anni portata nella setta di Almese, capelli rasati, lavori forzati, erano sue schiave, la testimonianza di una delle vittime. Poi il caso Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro sempre. Non chiediamo soldi alle persone innocenti, questo il loro commento. Il Messaggero, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, New York Times vuole colpire le centrali elettriche ucraine, le tensioni internazionali, notizia che troviamo in alto in home page sul sito del Messaggero. E poi economia russa, deficit record e nuove tasse per finanziare 250 miliardi di spese militari nel 2027. Poi dagli Stati Uniti la portaerea Roosevelt verso il Medio Oriente, a bordo 10.000 militari, rischio escalation in Iran. C'è anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute dell'ex del critico d'arte ed ex parlamentare Vittorio Sgarbi, ricoverato per insufficienza respiratoria, è stabile. Sabrina Colli accanto a lui, il ricovero protetto in terapia intensiva. Andiamo anche sul Mattino, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, anche qui la notizia di apertura. Ma poi subito sotto si parla di economia, gli indici live, spread fiammata in avvio, poi scende a 116 punti, debito volano i tassi, Parigi spaventa l'Europa, Italia mossa sulla flessibilità, tagli i fondi sulla difesa. Di taglio più basso la protesta, sciopero oggi 2 ottobre, chi si ferma, orari del blocco e calendari, mobilitazioni tra scuola, treni e sanità. Il Fatto Quotidiano, dopo l'apertura che richiama la prima pagina del quotidiano in edicola, c'è una notizia che arriva dagli esteri, Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici, così appunto il Fatto Quotidiano. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, l'apertura, aggressione in ospedale, 36enne devasta il pronto soccorso e finisce e ferisce medico e infermieri per scappare dopo il ricovero, pronto soccorso distrutto di Schiavonia, la richiesta dell'ordine dei medici. E poi indagato per furto chiede la cittadinanza nonostante l'archiviazione, il TAR dice no, non c'è integrazione nella comunità, questa altra notizia che troviamo sul Gazzettino. Andiamo anche sul Giorno, lo scontro del posteggio di Vigevano, la mamma di Sempio, sei uscito prima delle 10, l'omicidio di Chiara Poggi in primo piano, la famiglia Poggi, non chiederemo soldi a una persona innocente, anche qui le parole appunto della famiglia della vittima. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, alla home page del Sole 24 Ore. In alto troviamo la notizia: sconti carburanti, prezzi in discesa, ecco dove sono calati di più. Eni sconto 20% per agricoltura e pesca, questa un'altra notizia di oggi. E poi borsa, Europa positiva in attesa dei dati sul lavoro americano, inflazione europea accelera al 3,8%. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 13:12.
5: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: in specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine, tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
3: La rassegna stampa.
4: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione, dei media italiani e di alcuni quotidiani internazionali. Ripartiamo dal sito dell'ANSA, che in evidenza in primo piano in questo momento ha la notizia che arriva dalla Sicilia: perquisizioni in casa e studi dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, che appunto ricorderete. Poi in apertura, in primo piano, c'è anche la videochiamata, un fotogramma in questo caso del premier indiano Modi, che ha chiamato il pilota eroe del volo che stava per precipitare. Il pilota eroe: al premier Modi ho aperto la porta della cabina mentre ero sotto attacco, queste le sue parole. Poi anche le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici. Questo è un aggiornamento, è l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente dall'Eliseo. E poi Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive, l'Unione Europea cauta. C'è la foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen. Le notizie che si trovano poi sulla barra dell'ultima ora: l'ultima notizia, i rendimenti dei titoli di Stato in discesa, il BTP a 10 anni al 4,64%. E poi Tajani: già oggi in Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio. Le notizie che arrivano da, appunto, dal governo. Andiamo anche sul sito dell'AGI, che punta invece in apertura ancora sugli sconti dell'energia. Carburanti: in Italia i prezzi per agricoltura e pesca, scatta lo sconto del 20% con Enilive. Poi anche l'agenzia Italia AGI ha in primo piano le notizie che arrivano dalla Francia: licei nel caos e 40 presidi feriti, 400 scuole chiuse, 2000 fermi e milioni di euro di danni. Il titolo: aule a pezzi, prof che mancano e rincari perché i licei sono a ferro e fuoco. C'è un approfondimento poi, appunto, sul sito di AGI. Da un'agenzia all'altra ci spostiamo anche su ADN Kronos, che invece in home page ha la notizia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. La procura chiede l'arresto. Un aggiornamento, appunto, su questa vicenda: il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, verrà interrogato nei prossimi giorni. In tutto 9 le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. E poi anche qui flessibilità di bilancio, l'Unione Europea su lettera Meloni, le porte della Commissione non sono chiuse. Andiamo sulla Press. La Press: oggi sciopero generale, possibili disagi nel trasporto pubblico, scuola e sanità. Cronaca: l'agitazione indetta dalla Confederazione sindacale lavoratori europei. In primo piano, appunto, la notizia. E poi un aggiornamento anche sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, il critico d'arte in condizioni stabili, resta in terapia intensiva. Iniziamo a dare uno sguardo anche ai siti dei media nazionali, partendo dal TG.com/24. In apertura il retroscena: Trump consultò Grok prima di ordinare la cattura di Maduro, è un punto interrogativo, un mese prima del blitz, il dubbio che qualcuno evidentemente sta avanzando nelle ultime ore. Poi, a proposito di tecnologia, OpenAI licenzia 3 ricercatori per la gestione di informazioni riservate, aperta un'indagine interna. Di taglio più basso le novità sulla nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco:

0: Negli atti della procura torna la porta a soffietto aperta e chiusa 5 volte, cancellato il DNA, alterata la scena del crimine. Questo sarebbe un altro elemento in più. I Sky TG24 invece punta sull'arresto, sulla richiesta di arresto del vicepresidente della regione Armao in Sicilia. I PM ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori Armao è stato presidente. Andiamo anche su Euronews. Euronews che punta sulla questione i rapporti tra Bruxelles e Kiev. Unione Europea, esigenze finanziarie e militari di Kiev per 2026 sono coperte. La foto è una stretta di mano tra Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Reuters invece, l'Europa valuta la possibilità di mettere sul mercato nuove scorte di gasolio dopo le pressioni degli Stati Uniti, così il titolo di apertura in primo piano. E poi sempre su Reuters il richiamo all'attacco aereo a Dubai. Un pilota indiano ha dichiarato al primo ministro Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio del Fly Dubai durante l'attacco. Andiamo anche con i quotidiani esteri, partiamo da Ukrainska Pravda. C'è una notizia che invece è richiamata da un altro quotidiano: la Russia si prepara a intensificare gli attacchi contro Kiev, Kharkiv e Odessa per isolarle durante l'inverno. La notizia, il richiamo è quello del Financial Times, secondo appunto il quotidiano ucraino. Andiamo invece negli Stati Uniti, il New York Times, l'apertura: la Russia sta pianificando il suo attacco più potente finora per cercare di congelare l'Ucraina. Ecco il richiamo della notizia, anche se la fonte richiamata dall'Ucraina Ukrainska Pravda e un altro quotidiano americano. Il Washington Post invece in primo piano: documenti desecretati rivelano i dettagli dell'indagine della Cornell University su una presunta violenza sessuale avvenuta in una confraternita studentesca. E poi Trump sfida i democratici e dirotta gli aiuti destinati all'Europa verso l'America Latina. Andiamo anche sul Wall Street Journal: la quasi catastrofe sul volo 1073 mette in luce una grave falla nella sicurezza aerea di Dubai, il titolo di apertura del Mondo, dal Medio Oriente in particolare. Ci spostiamo naturalmente, non potevamo evitare di farlo, anche sui quotidiani francesi, sui siti naturalmente i principali quotidiani francesi, partendo da Le Monde. Blocchi scolastici, ieri è andato tutto bene, ma ci rendiamo conto che è solo quando si verificano gli incidenti che la gente finalmente parla di noi. Questo il titolo di apertura. Anche Le Figaro ha la stessa notizia in apertura: blocchi scolastici, ingressi di 2 scuole parigine danneggiati da un incendio, tensioni in diverse città. Notizia che naturalmente resta molto alta. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 24 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 preside. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e ai passeggeri di intervenire. Modi ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca NTV, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 km. L'equipaggio comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao, il professionista e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini e adolescenti, schiave, nel nome del guru Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla stazione spaziale internazionale. L'attracco è avvenuto a 1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, più tardi.
3: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
6: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova è in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini ai pendolari, poiché sono previsti due scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
5: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
7: Squadra che vince non si cambia, forse, di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
8: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
7: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
8: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare indietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
7: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
5: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes. Settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Meteo.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questo momento in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo oggi dalla prima pagina, la home page della Sicilia.it, il sito del quotidiano siciliano, perché c'è una notizia in primo piano, notizia dell'ultima ora. Perquisizioni negli studi a casa di Gaetano Armao, la polizia mandata dalla procura di Palermo, ex vicepresidente della regione. Fino ad agosto ha guidato la CTS per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, una notizia naturalmente in evidenza, ma c'è anche un'altra notizia, restando sulla Sicilia, il dibattito trattativa in salita sulla manovra dopo la lettera di Meloni a von der Leyen. L'Unione Europea frena l'assalto alle regole di spesa, così appunto la Sicilia. Andiamo adesso invece sul Corriere, il Corriere della Sera, il Corriere.it, in aggiornamento, notizia di economia, lo spread BTP Bund sale ancora, toccati 126 punti e c'è un approfondimento poi cosa significa, perché la crisi non è solo italiana, attualmente contrastante per le borse di Asia e Pacifico, e ci sono gli aggiornamenti naturalmente anche oltreoceano. Casi Green, poi cosa prevede la direttiva dell'Unione Europea e chi dovrà ristrutturare la propria casa? Domande e risposte. Di taglio più basso, ma sempre in evidenza sulla home page del Corriere della Sera, anche la manovra, ipotesi ecobonus al 65% per prime case e taglio IRPEF, oggi primo passo del governo. E poi la foto della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, flessibilità di bilancio l'Unione Europea sulla lettera di Meloni, nessuna chiusura nei confronti dell'Italia. Andiamo anche sul sito di Repubblica, repubblica.it, anche qui la notizia dell'ultima ora sulla banda superiore. La Procura di Palermo chiede l'arresto dell'ex vicepresidente della Regione Sicilia Armao e il marito di Bartolozzi, già nello staff di Nordio, ricorderete anche la vicenda che l'ha vista protagonista. E poi il governo, scuola da 30 a 100 euro ad aula, ecco i finanziamenti del ministero per condizionatori e ventilatori. E poi c'è il vertice in primo piano, tensione tra Meloni e Salvini, prima dell'ok allo scostamento di bilancio la difesa perde 8 miliardi. Ci sono anche le altre notizie, la lettera, la Premier scrive a von der Leyen, l'inflazione fa salire la spesa, Bruxelles abbiamo già dato, questa è la risposta, e poi costi, il caro energia incombe, il caro energia incombe appunto sulle bollette italiane degli italiani. Andiamo anche sulla stampa di Torino, che in primo piano notizia che arriva dall'Ucraina, dagli esteri, l'ambasciata russa attacca la stampa, i media italiani su Kaliningrad, una campagna contro di noi, questa è una notizia in aggiornamento. E poi per quanto riguarda la cronaca, 9 anni portata nella setta di Almese, capelli rasati, lavori forzati, erano sue schiave, la testimonianza di una delle vittime. Poi il caso Garlasco, i Poggi non saranno parte civile contro Sempio, non chiediamo soldi alle persone innocenti, questo il loro commento. Il Messaggero, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, New York Times vuole colpire le centrali elettriche ucraine, le tensioni internazionali, notizia che troviamo in alto in home page sul sito del Messaggero. E poi economia russa, deficit record e nuove tasse per finanziare 250 miliardi di spese militari nel 2027. Poi dagli Stati Uniti, la porta aerea Roosevelt verso il Medio Oriente, a bordo 10.000 militari, rischio escalation in Iran. C'è anche un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni di salute dell'ex, del critico d'arte ed ex parlamentare Vittorio Sgarbi, ricoverato per insufficienza respiratoria, è stabile, Sabrina Colli accanto a lui, il ricovero protetto in terapia intensiva. Andiamo anche sul Mattino, Mosca prepara un maxi attacco con 1000 missili, anche qui la notizia di apertura, ma poi subito sotto si parla di economia, gli indici live, spread fiammata in avvio, poi scende a 116 punti, debito volano i tassi, Parigi spaventa l'Europa, Italia mossa sulla flessibilità, tagli i fondi sulla difesa. Di taglio più basso la protesta, sciopero oggi 2 ottobre, chi si ferma, orari del blocco e calendari, mobilitazioni tra scuola, treni e sanità. Il Fatto Quotidiano, dopo l'apertura che richiama la prima pagina del quotidiano in edicola, c'è una notizia che arriva dagli esteri, Baltico, Putin avverte la NATO che si spacca, alleanza senza Parigi e nordici, così appunto il Fatto Quotidiano. Ci spostiamo anche sul Gazzettino, l'apertura, aggressione in ospedale, 36enne devasta il pronto soccorso e finisce e ferisce medico e infermieri per scappare dopo il ricovero, pronto soccorso distrutto di schiavonia, la richiesta dell'ordine dei medici. E poi indagato per furto chiede la cittadinanza nonostante l'archiviazione, il TAR dice no, non c'è integrazione nella comunità, questa altra notizia che troviamo sul Gazzettino. Andiamo anche sul Giorno, lo scontro del posteggio di Vigevano, la mamma di Sempio, sei uscito prima delle 10, l'omicidio di Chiara Poggi in primo piano, la famiglia Poggi, non chiederemo soldi a una persona innocente, anche qui le parole appunto della famiglia della vittima. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, alla home page del Sole 24 Ore, in alto troviamo la notizia, sconti carburanti, prezzi in discesa, ecco dove sono calati di più, Eni sconto 20% per agricoltura e pesca, questa un'altra notizia di oggi. E poi borse, Europa positiva in attesa dei dati sul lavoro americano, inflazione europea accelera al 3,8%. Così le home page dei principali siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13:40.
4: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
6: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
5: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della Giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
10: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della Giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
5: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
7: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto quintetto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
8: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
7: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
8: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
7: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
5: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Meteo.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 13:47.
4: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazione, dei media italiani e di alcuni quotidiani internazionali. Ripartiamo dal sito dell'ANSA, che in evidenza in primo piano in questo momento ha la notizia che arriva dalla Sicilia: perquisizioni in casa e studi dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, che appunto ricorderete. Poi in apertura, in primo piano, c'è anche la videochiamata, un fotogramma in questo caso del premier indiano Modi, che ha chiamato il pilota eroe del volo che stava per precipitare. Il pilota eroe al premier Modi: ho aperto la porta della cabina mentre ero sotto attacco, queste le sue parole. Poi anche le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici. Questo è un aggiornamento, è l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente dall'Eliseo. E poi Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive, l'Unione Europea cauta. C'è la foto di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen. Le notizie che si trovano poi sulla barra dell'ultima ora: l'ultima notizia, i rendimenti dei titoli di Stato in discesa, il BTP a 10 anni al 4,64%. E poi Tajani: già oggi in Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio. Le notizie che arrivano da, appunto, dal governo. Andiamo anche sul sito dell'AGI, che punta invece in apertura ancora sugli sconti dell'energia. Carburanti: in Italia i prezzi per agricoltura e pesca, scatta lo sconto del 20% con Enilive. Poi anche l'agenzia Italia AGI ha in primo piano le notizie che arrivano dalla Francia: licei nel caos e 40 presidi feriti, 400 scuole chiuse, 2000 fermi e milioni di euro di danni. Il titolo: aule a pezzi, prof che mancano e rincari perché i licei sono a ferro e fuoco c'è un approfondimento poi appunto sul sito di Agi. Da un'agenzia all'altra ci spostiamo anche su ADN Kronos, che invece in home page ha la notizia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. La procura chiede l'arresto. Un aggiornamento appunto su questa vicenda: il marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusy Bartolozzi, verrà interrogato nei prossimi giorni. In tutto 9 le persone indagate per corruzione nell'ambito dell'inchiesta. E poi anche qui flessibilità di bilancio, l'Unione Europea su lettera Meloni, le porte della Commissione non sono chiuse. Andiamo sulla Press. La Press oggi: sciopero generale, possibili disagi nel trasporto pubblico, scuola e sanità, cronaca l'agitazione indetta dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, in primo piano appunto la notizia. E poi un aggiornamento anche sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Gemelli, il critico d'arte in condizioni stabili, resta in terapia intensiva. Iniziamo a dare uno sguardo anche ai siti dei media nazionali, partendo dal TG.com 24. In apertura il retroscena: Trump consultò Grok prima di ordinare la cattura di Maduro, è un punto interrogativo, un mese prima del blitz, il dubbio che qualcuno evidentemente sta avanzando nelle ultime ore. Poi, a proposito di tecnologia, OpenAI licenzia 3 ricercatori per la gestione di informazioni riservate, aperta un'indagine interna. Di taglio più basso le novità sull'inchiesta, la nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Negli atti della procura torna la porta a soffietto, aperta e chiusa 5 volte, cancellato il DNA, alterata la scena del crimine. Questo sarebbe un altro elemento in più. I Sky TG24 invece punta sull'arresto, sulla richiesta di arresto del vicepresidente della regione Armao. In Sicilia i PM ipotizzano il reato di corruzione, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Armao è stato presidente. Andiamo anche su Euronews che punta sulla questione i rapporti tra Bruxelles e Kiev. Unione Europea, esigenze finanziarie e militari di Kiev per 2026 sono coperte. La foto è una stretta di mano tra Ursula von der Leyen e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Reuters invece: l'Europa valuta la possibilità di mettere sul mercato nuove scorte di gasolio dopo le pressioni degli Stati Uniti, così il titolo di apertura in primo piano. E poi sempre su Reuters il richiamo all'attacco aereo a Dubai: un pilota indiano ha dichiarato al primo ministro Modi di aver aperto la porta della cabina di pilotaggio del Fly Dubai durante l'attacco. Andiamo anche con i quotidiani esteri, partiamo da Ukrainska Pravda. C'è una notizia che invece è richiamata da un altro quotidiano: la Russia si prepara a intensificare gli attacchi contro Kiev, Kharkiv e Odessa per isolarle durante l'inverno. La notizia, il richiamo è quello del Financial Times, secondo appunto il quotidiano ucraino. Andiamo invece negli Stati Uniti, il New York Times, l'apertura: la Russia sta pianificando il suo attacco più potente finora per cercare di congelare l'Ucraina. Ecco il richiamo della notizia, anche se la fonte richiamata dall'Ukrainska Pravda è un altro quotidiano americano. Il Washington Post invece in primo piano: documenti desecretati rivelano i dettagli dell'indagine della Cornell University su una presunta violenza sessuale avvenuta in una confraternita studentesca. E poi Trump sfida i democratici e dirotta gli aiuti destinati all'Europa verso l'America Latina. Andiamo anche sul Wall Street Journal: la quasi catastrofe sul volo 1073 mette in luce una grave falla nella sicurezza aerea di Dubai, il titolo di apertura. Dal mondo, dal Medio Oriente in particolare. Ci spostiamo naturalmente, non potevamo evitare di farlo, anche sui quotidiani francesi, sui siti naturalmente i principali quotidiani francesi, partendo da Le Monde: blocchi scolastici, ieri è andato tutto bene, ma ci rendiamo conto che è solo quando si verificano gli incidenti che la gente finalmente parla di noi. Questo il titolo di apertura. Anche Le Figaro ha la stessa notizia in apertura: blocchi scolastici, ingressi di 2 scuole parigine danneggiati da un incendio, tensioni in diverse città. Notizia che naturalmente resta molto alta. Con questo per il momento è tutto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
4: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
12: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué Eolise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita dopo la trasferta francese. Gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a Pescara il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese, settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Giannantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa Slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
6: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
13: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
6: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
13: Cambiamo argomento. Oggi 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
6: Calcio Nations League, questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
14: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
15: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 10 minuti.
4: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
16: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti.

0: annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 14 e 17 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi, nel complesso attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. La procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi, rispetto agli 11 del 2003 e ai 7.

0: del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 25 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel comune. complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
3: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
6: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
3: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
6: Cambiamo argomento. Oggi 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
3: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
7: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
3: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il caffè italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14. E 33 minuti.
8: News.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro, che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato, che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto $100 al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geoffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
11: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente: ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti: semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Voltore in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati: la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
8: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari a arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025. Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, e la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate, l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremmo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata alla procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 43 minuti.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato. qualificato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'ufficio studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, 2024 le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 51 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura l'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
3: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
6: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la Commissione Tecnica Speciale Regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
3: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media per ogni 100 nuovi assunti 43 medici si sono dimessi.
6: Cambiamo argomento. Oggi 2 ottobre in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
3: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
7: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma. Ma perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
3: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca. La Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia. All'Allianz Arena finisce 2-0. Si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
10: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema del le risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro, che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato, che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio, con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
11: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale: sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente: ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti, semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15.
8: News.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vicepremier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
8: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
13: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4, successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027, una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decolato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese, settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Giannantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 8 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione decisione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
3: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
6: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
3: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
6: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
3: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022, durante un'intensa ondata di caldo.
6: E con questo è tutto, più tardi.
8: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il caffè italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 15 minuti.
13: News.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14. Vertice di maggioranza di ieri il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per

0: di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto $100 al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale, sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente, ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti, semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la Giornata Nazionale della Meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Vulture in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, e Carlo Nordio, ministro della giustizia. Tra gli argomenti affrontati, la crisi bradisismica dei campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Parma.

0: Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari, arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025. Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivato. L'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata alla procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 15 e 26 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
4: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15. E 32 minuti.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
8: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia guidata da Zinedine Zidane deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a Pescara il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese. Settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta, meno 72, Fabio Di Giannantonio, meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto un Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
6: Meteo.
4: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo, con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessibilità sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
9: Ancora economia. Oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
10: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
9: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
10: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
9: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022 durante un'intensa ondata di caldo.
10: E con questo è tutto, più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 41 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica alla il PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 15. E 48 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso, attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremmo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata. La procura di Pavia, che ha chiuso le indagini, dell'inchiesta BIS nei confronti di Andrea Sempio dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di Via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello, è stata aperta e richiusa 5 volte ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41, anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
6: Meteo.
4: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita, questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa: con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 15:56.
6: sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
8: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. A Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4, successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017, George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia, che sostituisce il Gran Premio del Bahrain, e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese, settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Giannantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto un Martin sorridente insieme prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16.
6: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato lato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
9: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri, visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
8: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari, ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4 successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a Pescara il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini, che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé, dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017 George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia che sostituisce il Gran Premio del Bahrain e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP, che passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar durerà oltre un mese, settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto Martin sorridente insieme e prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 8 minuti.
6: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Apriamo con la politica. Eli Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi dalla segretaria del PD un attacco anche al governo: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora a Giorgia Meloni: mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
9: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
10: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
9: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
10: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
9: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
10: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 16 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede edizione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di

0: Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi, con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. Ottavo il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi, con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. Ottavo il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 16 e 21 minuti.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 preside. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. Il primo ministro del

0: India, Narendra Modi ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Modi ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca NTV, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 km. L'equipaggio comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao, il professionista e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata alla procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta a soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre, numeri da primato anche per quanto riguarda i giorni di stress termico 41. Anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
1: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 2 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16. E 30 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
3: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 16 e 37 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Questa sera c'è Francia-Italia per la terza giornata di Nations League, una gara dal significato speciale per gli azzurri visto che sulla panchina dei Bleu c'è Zinedine Zidane, autore della storica testata Materazzi. Nella finale dei mondiali del 2006, il servizio della redazione.
10: La nazionale affronta questa sera la Francia a Parigi nella terza partita di Nations League. Roberto Mancini riconosce la forza degli avversari ma chiede agli azzurri di scendere in campo con l'obiettivo di vincere dopo il successo ottenuto in Turchia. La Francia, guidata da Zinedine Zidane, deve fare a meno dell'infortunato Mbappé, ma può contare sul talento di Dembélé, Doué e Olise. Il commissario tecnico italiano ha annunciato meno cambi rispetto all'ultima partita. Dopo la trasferta francese, gli azzurri torneranno in campo lunedì 5 ottobre a Bologna per affrontare nuovamente la Turchia.
0: Un gol di Florian Wirtz assicura la vittoria alla Germania contro la Serbia 2-0 a Monaco per la terza giornata di Nations League del gruppo 2. Primo successo per Jürgen Klopp come CT dei tedeschi. La Grecia e i Paesi Bassi pareggiano 2-2 a Salonico con 4 punti. La Germania resta alle spalle della Grecia che ne ha 7 e dei Paesi Bassi che ne hanno 5. Nel gruppo 4, successo del Portogallo senza Ronaldo per 2-4 in casa della Danimarca. Nell'altro match del girone il Galles batte a sorpresa la Norvegia per 2-1. L'Italia Under 21 ha battuto ieri l'Armenia nel penultimo match del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo e potrà giocarsi lunedì prossimo contro la Polonia a pescare il pass diretto al torneo continentale in programma in Albania e Serbia nel 2027. Una vittoria più sofferta del previsto per gli azzurrini che hanno trovato solo in pieno recupero la rete della decisiva vittoria per 1-0 grazie a Sissé, dopo aver colpito due traverse, sbagliato un rigore e sprecato varie altre occasioni. Con questo risultato i ragazzi di Silvio Baldini si portano a 24 punti in classifica, meno 3 dai polacchi che hanno una migliore differenza reti più 24 contro più 21 ed hanno vinto 2-1 il precedente scontro diretto. L'abbandono del ritiro della Seleção in Danimarca potrebbe essere davvero il passo d'addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale dopo 234 presenze e 146 reti, decollato a bordo del suo jet privato da Copenaghen, dove ieri il Portogallo ha battuto la Danimarca. Ora CR7 rischia provvedimenti disciplinari pesanti. Secondo il regolamento della Federcalcio portoghese, un giocatore che lascia un allenamento o una partita senza giustificazione può essere squalificata per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi, oltre ad essere multato. Motori, l'ultima volta che si corse a Sepang nel 2017 George Russell non c'era, sarebbe arrivato in Formula 1 soltanto 2 anni dopo, ma alla vigilia del weekend di gara in Malesia che sostituisce il Gran Premio del Bahrain e il pilota inglese il più ottimista all'interno del paddock, recuperati a Baku più 15 punti nella lotta per il titolo sul compagno di squadra Kimi Antonelli, ora più 66, si mostra fiducioso sul prosieguo del mondiale. Non si guarda ai distacchi attuali quanto ai miglioramenti rispetto allo scorso anno, invece in casa Ferrari, dove entrambi i piloti difendono a spada tratta il team principal Fred Vasseur. Parte dal Giappone il lungo tour asiatico della MotoGP che, passando poi per Indonesia, Australia, Malesia e Qatar, durerà oltre un mese, settimane decisive per assegnare il titolo, con Jorge Martin impegnato a difendere 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 sul compagno di squadra dell'Aprilia Marco Bezzecchi. Spettatori interessati pronti a inserirsi nella volata finale sono Pedro Acosta meno 72 e Fabio Di Gianantonio meno 76. In conferenza stampa Motegi si è visto Martin sorridente insieme prudente nel pronostico. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 16 e 45 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Apriamo con la politica. Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi dalla segretaria del PD un attacco anche al governo: avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora a Giorgia Meloni: mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
8: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato Amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
11: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni, di nazionalità peruviana, è stato ferito gravemente recentemente con due proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
8: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato dirottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
11: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba e Raham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
8: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora tre ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano. Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
11: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita, questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa: con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani, e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 52 minuti.
2: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
4: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024. Mentre se si considera l'intera filiera nautica, si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio delle proteste studentesche che da giorni interessano la Francia. Sono 65 dipendenti del sistema scolastico rimasti feriti, tra cui 40 preside. Le manifestazioni sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Secondo il ministro dell'istruzione, dall'inizio della settimana oltre 100 istituti scolastici hanno subito danni gravi. Il ministro ha annunciato che durante le manifestazioni di ieri sono state fermate quasi 2.000 persone. Le mobilitazioni, iniziate per denunciare la carenza di insegnanti e le condizioni degli edifici scolastici, si sono progressivamente estese dalla regione parigina ad altre città francesi. Il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha parlato con il capitano indiano Smit Machar, accoltellato dal copilota durante il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. La videochiamata è stata resa pubblica dal canale YouTube dell'ufficio del primo ministro. Machar ha raccontato che, nonostante fosse caduto a terra a causa delle ferite, ha capito che l'aereo stava scendendo di quota e ha fatto uno sforzo per aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così agli altri membri dell'equipaggio e passeggeri di intervenire. Modi ha sottolineato che l'intera nazione sta pregando per lui e che la sua azione incarna il valore del coraggio proprio nel giorno in cui l'India celebra l'anniversario di nascita del Mahatma Gandhi. La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca NTV, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 km. L'equipaggio comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze progettati per colpire direttamente gli obiettivi. La procura di Palermo ha disposto le perquisizioni degli studi nel capoluogo siciliano è a Roma e dell'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana, l'avvocato Gaetano Armao, il professionista e il marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. L'indagine condotta dalla squadra mobile riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. La scena del delitto di Garlasco potrebbe essere stata alterata alla Procura di Pavia, che ha chiuso le indagini dell'inchiesta bis nei confronti di Andrea Sempio, dalle sue risposte tramite un dossier fotografico che accende i riflettori anche sulla porta soffietto che separa il soggiorno della villetta di via Pascoli dalle scale che conducono alla cantina, sulle quali quel 13 agosto del 2007 fu rinvenuto il corpo di Chiara Poggi. Porta da sempre al centro di un mistero per la mancanza di impronte su Ante Pomello. È stata aperta e richiusa 5 volte, ma ha cancellato il DNA, si legge sul Messaggero, che cita le carte. L'Europa occidentale ha registrato l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi centigradi, ovvero 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 91-2020, superando il precedente record stabilito nel 2003. Lo afferma Copernicus, precisando che il caldo eccezionale si è esteso ben oltre i mesi centrali dell'estate, con temperature giornaliere da record registrate anche a maggio e a settembre. Numeri da primato anche per quanto riguarda giorni di stress termico 41, anche la persistenza e l'estensione geografica del caldo sono state notevoli. Nel 2026 si sono registrati 17 giorni in cui almeno il 60% dell'Europa occidentale ha registrato temperature superiori ai 30 gradi rispetto agli 11 del 2003 e ai 7 del 2025. Non c'è altro, a più tardi.
3: GR News.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Sport.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
14: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
15: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
14: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
16: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
14: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
13: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. 8° il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
17: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
18: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
17: Dietro il monegasco la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il settimo posto di Russell e l'ottavo di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al secondo e al quinto posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
13: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in due set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
8: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta: i vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
11: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
8: Politica, Elish Line ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
19: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
11: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
8: Lo sport della Formula 1, la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
7: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 17 e 12 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. 8° il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia, flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro, fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti

0: 143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 19 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione

0: azione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi, secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale. Nel dicembre 2025 Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi, nel complesso attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte. Una volta approvate potremo essere operativi. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini e adolescenti, schiave, nel nome del guru Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco è avvenuto a 1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 17:26.
3: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la Premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita, alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista. 8º il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 17 e 33 minuti.
5: Sport.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
9: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
8: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano.
10: Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: Sport.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
12: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. Vent'anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
13: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
12: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
14: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
12: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
11: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
15: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
16: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
15: Dietro il monegasco la Red Bull di Ajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
11: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in 2 set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmine Paolini eliminata al 2° turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
7: Sono le 17:41.
5: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
8: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure
18: contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta: i vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
17: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
18: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
19: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
17: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
18: Lo sport è la Formula 1. La Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
17: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il caffè italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 49 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
20: INPS, Insieme, sempre.
21: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile, inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
20: È tutto, a più tardi. Meteo.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
20: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo duro a fondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Sono le 17 e 57 minuti.
5: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia, a carico del 64enne molto noto nella vita pubblica siciliana. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori. La richiesta di misure cautelari arrivata dopo una serie di perquisizioni ordinate dalla Procura per prevenire l'inquinamento di possibili elementi di prova. L'ufficio palermitano ha passato al setaccio gli studi a Palermo e a Roma e l'abitazione privata di Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusy Bartolozzi. Dall'estero il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe trascorso ore a interrogare Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da Elon Musk, circa un mese prima dell'operazione militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro da parte delle forze statunitensi. Secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Time, durante un incontro privato con Musk nello studio Ovale nel dicembre 2025, Trump avrebbe chiesto a Grok anche come avrebbero reagito i venezuelani alla cattura del loro presidente. Il chatbot avrebbe previsto che molti avrebbero accolto positivamente la sua rimozione. Secondo un funzionario presente all'incontro citato da Time, Trump sarebbe rimasto colpito dall'apparente accuratezza della previsione di Grok. Veniamo in Italia adesso. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si trova in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. Emerge dalla relazione al Parlamento della Corte dei Conti sui comuni in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, e la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi, nel complesso attivate l'80,4% dei dissesti dichiarati. Direi che già oggi al Consiglio dei Ministri decideremo lo scostamento di bilancio e, come è noto, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia, potremo già oggi dire che ci sarà lo scostamento. Credo che staremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno. L'ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani all'evento Città del Futuro 2030-2050, parlando della manovra. Dovremmo presentare a Bruxelles, aggiunto Tajani, una serie di proposte e una volta approvate potremo essere operativi. Le indagini sulla setta scoperta nel Torinese: tutte eravamo obbligate a lavorare la terra, pulire e cucinare, avevamo le teste rasate e le tuniche arancioni. Lo stile era monacale, ma lui, che ci umiliava, ci divideva e mortificava ogni giorno, pensava che fossimo tutte streghe. Così che una delle vittime, oggi 27enne, racconta delle violenze e le umiliazioni subite quando era imprigionata nella setta del Torinese. Ha avuto coraggio e grazie alla sua denuncia ha scoperchiato 20 anni di abusi su donne, bambini e adolescenti, schiave, nel nome del guru Bruno Malatesta. Ultima pagina in chiusura: la navetta Crew Dragon di SpaceX, con a bordo l'equipaggio della missione Crew 13 della NASA, di cui fa parte anche il cosmonauta russo Sergei Teteryatnikov, si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale. L'attracco è avvenuto a 1:05 ora italiana, secondo quanto mostrato dalla diretta della missione. Nell'equipaggio anche gli astronauti della NASA Jessica Watkins e Luke Delaney e Joshua Kutrick dell'Agenzia Spaziale Canadese. È stato il viaggio più rapido per una navetta americana. Abbiamo terminato, più tardi.
5: GR News.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
13: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
14: Sono le 18 e due minuti.
5: News.
22: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
23: INPS. Insieme, sempre.
21: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile, inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
22: È tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
20: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
14: Sono le 18 e 9 minuti.
4: News.
11: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
12: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
11: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni, giorni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
12: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e respinge l'ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
11: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
12: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
11: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
23: Meteo.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
23: Economy News.
6: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024. Mentre se si considera l'intera filiera nautica, si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il caffè italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
16: Sono le 18. E 18 minuti.
18: News.
22: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche.
16: Sono le 18. E 18 minuti.
18: News.
22: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti.

0: strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la Presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'Aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
3: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
4: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
4: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, dunque. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su

0: Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45, alla stessa ora Belgio-Turchia.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 24 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS. Insieme, sempre.
5: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile, inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di real estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite, perché un figlio pesa meno sulla carriera, e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È tutto, a più tardi.
6: Meteo. Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18:33.
8: New. News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
6: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
8: News.
10: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
11: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
10: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La Presidente del Consiglio replica sui social respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
11: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e respinge l'ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
10: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
11: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
10: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
6: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
8: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
8: L'economia.
0: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
12: Potremmo già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
0: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Da oggi e fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20%. Intanto anche Tamoil Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete fino a fine ottobre. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 punto percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Via libera del CDA di Poste Italiane all'integrazione con TIM. Approvate le linee guida per i prossimi passaggi. Sentiamo.
5: Poste Italiane avvia l'integrazione con TIM dopo la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, che ha portato il gruppo a detenere circa l'86% di TIM. Il Consiglio di amministrazione di Poste ha approvato il regolamento che disciplina i rapporti tra le due aziende per guidare l'ingresso nel gruppo di TIM e delle sue controllate. L'attività di direzione e coordinamento su TIM, come riporta il TG Poste, saranno disciplinate dal CDA, dall'amministratore delegato Matteo Delfante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, oltre che dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Si apre così una nuova fase destinata ad assicurare lo sbarco di TIM nel perimetro del gruppo, con l'obiettivo di mettere a fattor comune infrastrutture, tecnologie e competenze e sviluppare nuove sinergie industriali per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell'intero gruppo.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
6: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
8: News.
0: Buonasera dalla redazione.
13: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
0: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
13: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
0: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone e uccidendone una. Questo è quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
13: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Dunque, in media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
0: Il calcio, con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il City Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo, con Tonali e Fagioli, dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45, alla stessa ora Belgio-Turchia.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Sono le 18:55 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS. Insieme, sempre.
5: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È tutto, a più tardi.
8: GR News.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19.
8: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
15: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato lato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
0: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Viabilità.
17: Diverse criticità questa sera da nord a sud in Liguria, a circa 3 km di code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente tra Spotorno e Feglino verso Ventimiglia. In zona code anche sull'Aurelia per il traffico a Finale Ligure verso Genova. A Genova code in A10 tra Pegli e Genova Ovest, code anche in città tra il Lungo Bisagno di Istria e Lungo Bisagno Dalmazia nelle due direzioni. In A7 poi per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Isola del Cantone Ronco Scrivia verso Genova. A Milano code in tangenziale ovest tra Rozzano e Assago direzione Laghi, in est da San Donato a via Rubattino verso Monza, in nord da Monza verso Sesto. Code inoltre in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Più avanti in A4 per un incidente circa 8 km di code tra il bivio per la Brebemie e Brescia Est verso Trieste e un chilometro nella direzione opposta tra Brescia Est e Brescia Centro. A sud di Brescia code anche sul raccordo Spitaletto Montichiari all'altezza di Castenedolo verso Rizzato. A Piacenza code in tangenziale dal bivio per la via Emilia all'incrocio con strada Farnesiana. In A1 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli per un incidente, poi code tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli e tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Sulla statale 3B645 per un incidente, traffico bloccato tra San Giustino e Selci con code a partire da San Sepolcro verso Terni. Code per il traffico inoltre tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. A Roma code a tratti su grande raccordo anulare interna da Cassia a Montesacro e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Code anche in tangenziale est nelle due direzioni sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Traffico sostenuto anche attorno a Napoli con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti ma senza situazioni di criticità. In penisola sorrentina resta chiusa per una frana la galleria di Pozzano in ambo i sensi e ci sono code sulla statale 145 sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento.
16: News.
0: Buonasera dalla redazione.
18: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente, in seguito li avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sanchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
0: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
18: Elislein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
19: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie. E se le faremo, le vinceremo insieme.
0: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
18: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi, sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
0: Lo sport è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Junior ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
18: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 19 e 9 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo. La procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusi Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket. Dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS. Insieme, sempre.
5: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
3: News. Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7.

0: Vita la Camera, per il governo di Pedro Sanchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
3: Diverse criticità questa sera da nord a sud in Liguria, circa 3 km di code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e per un incidente tra Spotorno e Feghino verso Ventimiglia. In zona code anche sull'Aurelia per il traffico a Finale Ligure verso Genova. A Genova code in A10 tra Pegli e Genova Ovest, code anche in città tra il Lungo Bisagno di Istria e Lungo Bisagno Dalmazia nelle due direzioni. In A7 poi per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. A Milano code in tangenziale ovest tra Rozzano e Assago direzione Laghi, in est da San Donato a Via Rubattino verso Monza, in nord da Monza verso Sesto. Code inoltre in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste. Più avanti in A4 per un incidente circa 8 km di code tra il bivio per la Brebemi e Brescia Est verso Trieste e 1 km nella direzione opposta tra Brescia Est e Brescia Centro. A sud di Brescia code anche sul raccordo Ospitaletto Montichiari all'altezza di Castenedolo verso Rizzato. A Piacenza code in tangenziale dal bivio per la Via Emilia all'incrocio con strada Farnesiana. In A1 3 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli per un incidente, poi code tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli e tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Sulla statale 3 bis e 45 per un incidente, traffico bloccato tra San Giustino e Selci con code a partire da San Sepolcro verso Terni. Code per il traffico inoltre tra Colle Strada e Ponte San Giovanni in ambo i sensi. A Roma code a tratti su grande raccordo anulare interna da Cassia a Montesacro e in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Code anche in tangenziale est nelle due direzioni sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. Traffico sostenuto anche attorno a Napoli con diffusi rallentamenti e possibili incolonnamenti ma senza situazioni di criticità. In penisola sorrentina resta chiusa per una frana la galleria di Pozzano in ambo i sensi e ci sono code sulla statale 145 sorrentina tra Seiano e Meta verso Sorrento.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
5: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto

0: per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
0: Prosegue un'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
0: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili, maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hajar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 27 minuti.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ussica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In 2 giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona 3 attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
2: L'economia.
4: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7 2017 è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
5: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
4: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee. Sul finale di seduta Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5%. L'attenzione resta sui titoli di Stato, lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
8: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19. E 35 minuti.
10: News. Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
11: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
10: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
12: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
10: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
13: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
14: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
13: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di Ambi, Francesco Vincenzi.
15: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
13: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
16: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
10: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
17: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
18: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
17: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
19: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
17: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
10: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Viabilità.
20: In Liguria complici il traffico, un cantiere, un incidente. Ci sono circa 7 km di code in A10 tra Savona e Feghino verso Ventimiglia. Per lavori invece 2 km di code nella direzione opposta tra Finale Ligure e Spotorno. A Genova difficoltà in città con code sul tratto urbano dell'Aurelia all'altezza di Carignano verso Levante. A Torino 2 km di code in tangenziale sud da Corso Orbassano a Stupinigi. In Lombardia per un incidente 2 km di code in A8 tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra l'aeroporto e Bergamo Centro verso Mapello. Ancora difficoltà in A4, ci sono code per un incidente all'altezza di Rovato verso Trieste e tra il bivio per la Brebemi e Rovato verso Torino. Code a tratti inoltre tra Brescia Centro e Brescia Est verso Trieste. In A14 per lavori code tra Pedaso e Grottammare, tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma Fiumicino ad Ostia Antica e a seguire su Via del Mare fino a Vitinia verso Ostia Antica. Code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo fino a Via di Malafede e in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a Napoli Sud verso Salerno.
9: Sport.
21: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
22: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato
0: del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
21: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 46 minuti.
2: News.
21: Buonasera dalla redazione.
1: E caos politico in Spagna dopo che il Congresso dei Deputati di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez, facendo decadere le misure previste dai provvedimenti. Il primo decreto è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso Premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione ed elezioni anticipate che si terrebbero a fine novembre.
21: L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto all'export di diesel.
1: Elislein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
22: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
21: Il delitto di Garlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza dei PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero che collega quello, ha concluso Sempio.
1: Il giallo di Pietracatella, due donne parenti di due persone già ascoltate nei mesi scorsi sono state convocate oggi pomeriggio in questura a Campobasso per essere sentite nell'ambito delle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Le due vengono interrogate dalla squadra mobile come persone informate dei fatti. Ieri pomeriggio invece gli investigatori hanno sentito per un paio d'ore un amico dell'insegnante di Riccia vicina Gianni Di Vita.
21: Lo sport: è calato il sipario sulla seconda giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto. Nella piscina da 25 metri di Baku non sono mancate le prestazioni degne di nota e uno sprazzo d'azzurro c'è stato grazie ad Alberto Razzetti, che ha ottenuto un doppio podio. Nei 200 misti Razzo è giunto secondo con il crono di 1:52:41, preceduto soltanto dall'americano Luke Barr. Lo stacanovista azzurro si è poi cimentato nei 200 farfalla, ottenendo il terzo posto in 1:51:53. Una gara in cui il cinese Chen Jun ha dominato la prova in 1:49:37, precedendo il giapponese Soagata e per l'appunto Razzetti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Economy News.
8: Buon venerdì 2 ottobre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In occasione dell'apertura del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l'Ufficio Studi di Confindustria Nautica ha presentato un'analisi aggiornata del settore. Ne è emerso che l'industria nautica da diporto italiana ha chiuso il 2025 con un nuovo massimo storico. Il fatturato complessivo ha infatti raggiunto gli 8,72 miliardi di euro, in crescita dell'1,4% rispetto al 2024. Un risultato che conferma la solidità complessiva del comparto, ma che riflette anche l'immagine di un mercato sempre più articolato e caratterizzato, da un lato, dalla tenuta dell'alta gamma e dalla forza dell'export, e dall'altro dalle difficoltà che per il secondo anno consecutivo hanno riguardato la piccola nautica. Nel 2025 il fatturato totale dell'industria nautica italiana, unità da diporto, accessori e motori, ha raggiunto, come si è detto, 8,72 miliardi di euro, con un incremento dell'1,4%, ma a crescere è stata anche l'occupazione, che ha visto gli addetti effettivi salire a 32.420 unità, più 3% sul 2024, mentre se si considera l'intera filiera nautica si è giunti a toccare il picco di circa 170.000 occupati. Inoltre il contributo della nautica al PIL italiano è pari a 7,51 miliardi di euro, corrispondente al 3,32 per mille del totale. Tuttavia, dietro a questi nuovi record emerge anche una netta differenziazione tra i segmenti. Infatti, se la produzione complessiva nazionale della cantieristica ha raggiunto i 5,47 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% sul 2024, al suo interno la produzione di unità entrobordo ha messo a segno un più 1,3%, mentre sono continuate, dopo un già complesso 2024, le difficoltà nei segmenti maggiormente legati alla piccola nautica, come le unità fuoribordo, quelle pneumatiche e la vela. Nel 2025 l'Italia ha prodotto 424.168 tonnellate di caffè tostato e solubile, per un settore che conta circa 1.000 torrefazioni e sviluppa un fatturato di 5,9 miliardi di euro. Sono questi alcuni dei dati resi noti durante l'evento Il Caffè Italiano, un prodotto unico, una filiera in continua evoluzione, organizzato dal Comitato Italiano del Caffè di Unione Italiana Food, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè celebrata ieri dalla FAO nella sua sede di Roma. Il rapporto di Union Food segnala un consumo complessivo annuo di 287.143 tonnellate, pari a 4,9 kg pro capite. In sostanza stiamo parlando di circa 812 tazzine di espresso all'anno per persona. I numeri confermano quindi quanto il caffè sia un'abitudine radicata nei nostri consumi domestici e fuori casa. Dal punto di vista delle tipologie di prodotto vendute, il mercato vede il predominio del caffè macinato con il 64% delle vendite. Seguono le cialde con il 24%, il solubile con l'8% e il caffè in grani con il 4%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 54 minuti.
5: News.
10: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
7: IMPS. Insieme, sempre.
13: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile, inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di real estate dell'ICE, e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite, perché un figlio pesa meno sulla carriera, e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
10: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Viabilità. In Liguria complici il traffico, un cantiere, un incidente. Ci sono circa 7 km di code in A10 tra Savona e Feghino verso Ventimiglia. Per lavori invece 2 km di code nella direzione opposta tra Finale Ligure e Spotorno. A Genova difficoltà in città con code sul tratto urbano dell'Aurelia all'altezza di Carignano verso Levante. A Torino 2 km di code in tangenziale sud da Corso Orbassano a Stupinigi. In Lombardia per un incidente 2 km di code in A8 tra Busto Arsizio e Galarate verso Varese. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra l'aeroporto e Bergamo Centro verso Mappello. Ancora difficoltà in A4, ci sono code per un incidente all'altezza di Rovato verso Trieste e tra il bivio per la Brebemi e Rovato verso Torino. Code a tratti inoltre tra Brescia Centro e Brescia Est verso Trieste. In A14 per lavori code tra Pedaso e Grottammare, tra Pineto e Pescara Nord in ambo i sensi. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma Fiumicino ad Ostia Antica e a seguire su Via del Mare fino a Vitinia verso Ostia Antica. Code anche sul tratto centrale della Cristoforo Colombo fino a Via di Malafede e in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a Napoli Sud verso Salerno.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Sono le 20. Ed un minuto.
11: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: News. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
14: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
12: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica, definendole false.
14: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
12: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
14: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili e maggiori tutele per riposi e sicurezza.
12: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre, niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 21 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
1: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
5: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
4: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
6: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
4: Laboratorio di innovazione, il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo.

0: La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
1: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
2: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
2: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Sono le 20:28.
9: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 39 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati con l'informazione. Il G7 interviene contro il caro carburanti. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncia un accordo per mettere sul mercato fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. L'operazione sarà coordinata con i paesi partner e con l'Agenzia Internazionale dell'Energia. L'intesa prevede anche un maggiore utilizzo delle raffinerie e l'impegno ad evitare restrizioni agli scambi di prodotti energetici tra i partner. L'obiettivo, spiega Macron, è alleggerire la pressione sui mercati, soprattutto sul diesel, e favorire una diminuzione dei prezzi ai distributori.
2: Il caro energia pesa sulle scelte economiche del governo. Il ministro della difesa Guido Crosetto interviene sulla riduzione di 8 miliardi rispetto alle spese aggiuntive previste per il suo settore. Crosetto afferma di comprendere le ragioni della decisione legate all'inflazione e alle difficoltà del quadro economico. Esprime inoltre sostegno agli interventi destinati ad alleggerire i costi energetici per le famiglie. Il ministro chiede però di salvaguardare l'incremento già previsto per la difesa nel 2027 ed auspica che il miglioramento delle condizioni economiche consenta in seguito di rafforzare nuovamente gli stanziamenti.
1: La direzione del Partito Democratico approva la relazione di Elly Schlein. Il voto è unanime tra i partecipanti, mentre la minoranza riformista sceglie di non votare. La segretaria chiede agli alleati un programma comune e vincolante da definire prima della scelta della guida della coalizione. Rivendica inoltre il peso elettorale del PD all'interno dell'opposizione. Si riaccende anche lo scontro con Giorgia Meloni. Schlein attacca il governo su tasse, stipendi, precarietà e crescita economica. La presidente del Consiglio replica sui social, respingendo le accuse della leader democratica e definendole false.
2: Prosegue l'indagine sulla strage di Ussica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha accolto la richiesta della procura e ha restituito gli atti ai magistrati. Viene così revocata la richiesta di archiviazione. Nell'ordinanza è riportata anche una precisazione dell'ambasciata francese. Parigi afferma di non essere a conoscenza di richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora in sospeso e invita a segnalare eventuali pratiche pendenti. La Francia ricorda inoltre di aver trasmesso documenti nel 1986 e nel 1990 e a respingere ipotesi di precedenti resistenze alla collaborazione con le autorità italiane.
1: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, indagato per corruzione. Sono stati perquisiti la sua abitazione e gli studi di Palermo e Roma. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro in cambio di favori anche nell'ambito delle autorizzazioni ambientali regionali. Le richieste di misure cautelari riguardano complessivamente 9 persone. Agli indagati è stato notificato l'invito all'interrogatorio preventivo davanti al giudice, passaggio che precede la decisione sulle misure. Le contestazioni dei magistrati dovranno essere esaminate nel procedimento.
2: Sempre più medici lasciano gli ospedali pubblici prima della pensione. Secondo un'indagine del sindacato Anao Assomed, nel 2025 le dimissioni volontarie sono state oltre 3.700, il 150% in più rispetto all'anno precedente. Le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. Tra le cause, il sindacato indica turni pesanti, retribuzioni insufficienti, carichi burocratici e aggressioni nei reparti. Al governo e alle regioni viene chiesto un piano straordinario con nuove assunzioni e migliori condizioni di lavoro. Tra le proposte anche incentivi per le sedi più difficili e maggiori tutele per riposi e sicurezza.
1: Infine lo sport. La Ferrari di Charles Leclerc firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Sepang in Malesia. Il pilota monegasco di Formula 1 precede la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Quarto Max Verstappen, quinta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Le Mercedes chiudono con George Russell settimo e Kimi Antonelli ottavo. Leclerc parla di una giornata incoraggiante, ma sottolinea che i distacchi sono molto ridotti. Per il pilota della Ferrari, la gestione e l'usura degli pneumatici potranno essere decisive nel fine settimana. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: News. Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
4: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
5: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
4: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
6: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
4: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In giornata non si attendono variazioni degne di nota, uniche piogge che saranno ancora una volta a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 56 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
1: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da Ambi in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
5: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
4: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di Ambi, Francesco Vincenzi.
6: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
4: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo. La direttrice generale Raffaella Zuccaro.
7: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
1: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
8: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
9: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
8: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
9: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
8: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
1: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
11: Gli inserti speciali di Radio GR News.
12: Sono le 21:03.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
11: News. Meteo.
15: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione è invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione è invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 21 e 22 minuti.
6: News. Meteo.
7: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 21 e 26 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21 e 54 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione è invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quille occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione è invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 5 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 22 e 12 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quille occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 25 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: l'attualità, sempre con Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 22:45.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 58 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 23 e 3 minuti.
0: News. Meteo.
5: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 8 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 13 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 16 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con le uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
1: Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23:36.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Meteo.
4: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 43 minuti.
1: News. Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Meteo.
2: Ancora a condizioni stabili, in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord, con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette,

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: News. Meteo.
3: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 58 minuti.
1: News. Meteo.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: News. Meteo.
3: Ancora a condizioni stabili e in prevalenza soleggiate sul nostro paese. In mattinata cieli regolarmente nuvolosi sul centro-nord con rischio di pioggia limitato soprattutto alle Alpi occidentali, sole altrove. Durante le ore pomeridiane il tempo rimarrà generalmente asciutto, salvo qualche fenomeno ancora possibile sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: mezzanotte e 24 minuti.
1: Meteo. Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: È mezzanotte e 49 minuti.
1: Meteo.
2: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:07.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno o poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: È 1:41.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: notizie non prendono appuntamento. Arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:55.
2: Meteo.
3: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.